Easy Carta 60, Francesco De Luise torna al successo al 7 laghi. La Easy Carta 60 ha regalato una finale combattuta fino all'ultimo giro, con diversi cambi di posizione fino alle fasi finali della gara. A conquistare la vittoria, dopo essersi imposto anche nella sprint race, è stato Francesco De Luise, che in finale ha preceduto di appena 259 millesimi Herman Bilushenko, autore della pole position in qualifica. Terzo posto per Brian Di Staso, autore anche del giro più veloce della gara e staccato di 886 millesimi dal vincitore. Sul quarto gradino del podio, allargato, è salito Stefano Sapuppo, mentre Leonardo Stefanelli ha completato la top 5.

0: Non gli diamo neanche il tempo di togliere il casco a un super Francesco De Luise che l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha conquistata.
1: Sì.
0: Quanto sei contento?
1: Vado una 10, 9 e mezzo.
0: Perché 9 e mezzo? Perché ti è mancata la pole?
1: Un po' sì.
0: Ok, allora ragazzi, adesso ci si rigioca un po' tutto, si rimettono un po' le cose a posto in ottica campionato.
1: Eh sì.
0: Bene, vai, grande.
2: Ragazzi, ma avete visto che gare ci hanno regalato i pilotini della 60 Under e Over 10? Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super emozionante gara, veramente, da brividi. Biluschenko, davanti a tutti, secondo, Sapuppo del team Cara, terzo De Luise, anche lui del team Tsunami, come Biluschenko che parte davanti a tutti. Vediamo la partenza è buona ragazzi, con Biluschenko che mantiene la corda e resta leader della corsa, ma intanto De Luise subito su Sapuppo. Che entrata che ha fatto il pilota bolognese, ma Sapuppo non ci sta, ed è là, ed è subito però De Luise in grandissima forma che si porta davanti a tutti con Biluschenko nella sua scia, poi Sapuppo, burro, quarto e primo della 60 Under 10, ma ormai non è più una novità, e Di Staso, il compagno di squadra di Burro, che è lì a dire la sua. Intanto stavamo vedendo anche immagini della sprint race, intanto Sapuppo come un missile in fondo al rettilineo di partenza si porta in seconda posizione su Biluschenko, quarto in questo momento è Di Staso, ma intanto è Sapuppo davanti a tutti. De Luise si è fatto sorprendere, ma arrivano in quattro addirittura al tornantino, qui sono in tre appaiati con Biluschenko che si porta davanti a tutti. De Luise aveva incrociato bene su Sapuppo, ma non aveva visto Biluschenko che arrivava però in fondo al rettilineo. Ragazzi, non ho già più voce. De Luise si porta come un cacciabombardiero in testa, e questo è l'ultimo giro. Sapuppo che ci ha provato, De Luise chiude, Biluschenko arriva lì per all'Omega rompere le scatole, De Luise però ha qualche metro di vantaggio, Sapuppo ci ha provato all'ultimo tornantino, ma poi è Burro ad approfittarne, così come Di Staso. Ma che gara ragazzi, De Luise di forza, come c'è scritto nel titolo, secondo Biluschenko per niente.

contento. Terzo è Di Staso in questo podio, però terzo effettivamente era arrivato Vurro, che però vince nella Under 10. Ragazzi, che gara, non c'ho voce. Quindi De Luise, Biluschenko, Vurro, che però appunto è primo nella Under 10, non l'abbiamo visto sul podio, l'abbiamo visto prima negli highlights, e quindi... Ragazzi, terzo è Di Staso. Biluschenko intanto comanda le operazioni per quanto riguarda la 60 over 10 in classifica, ma De Luise è a soli 2 punti dal leader. Terzo in classifica è Di Staso, mentre nella 60 under 10 Vurro domina, anche perché veramente, guardate dalle immagini, è sempre lì davanti a giocarsi addirittura la over 10. Secondo è Schiaffino, terzo è Pantuso. Questa è la classifica generale della 60 under 10. Ma ragazzi, meritano veramente 1000 volte di guardare queste immagini, perché avete fatto un capolavoro, più di tutti De Luise del team Tsunami, che veramente forse a un certo punto non ne aveva, ma con una prova di forza il gran Franceschino va a vincere questa bellissima gara. Complimenti comunque a tutti.

Isicarta 60 Under 10, Francesco Vurro si impone nella Under 10. Nuovo successo per Francesco Vurro, grande protagonista nel weekend di Castelletto, dove ha conquistato la pole position, la vittoria nella sprint race e il successo in finale, completando così un prezioso hat-trick. Alle sue spalle hanno chiuso Mattias Bartian e Diego Schiaffino, mentre Alessio Leva e Giacomo Pozzoni hanno completato le prime 5 posizioni. Il giro più veloce della finale è stato firmato da Samuele Sartori.

0: Francesco Vurro che rivince ancora nell'Under 10.
1: Sì, meno male, sono andato molto bene, ho vinto la gara.
0: Ormai ci hai preso gusto, sei il Kimi Antonelli della 60 Under 10.
1: Vorrei tanto vincere il campionato.
0: E sei sulla buona strada.
1: E vorrei ringraziare la mia famiglia, mia nonna, mio nonno e i miei amici, mia mamma e mio papà.
0: Assolutamente, grande e continua la leadership, il campionato per Francesco Vurro. E siamo con Leonardo Maisano che dopo la vittoria nella prima gara inaugurale a Franciacorta oggi parti dalla prima posizione.
2: Sì, è un'esperienza sicuramente bella, ci abbiamo lavorato molto durante il weekend e nulla, siamo qua.
0: Oggi fa tanto la tua posizione finale in ottica anche campionato.
2: Certo, si punta a stare davanti anche in campionato

0: e ogni occasione deve essere perfetta.
1: Perfetto, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ormai Giovanni Ripoli ci ha abituato a essere sempre davanti. Sì. Oggi Castellato di Branduzzo, seconda posizione, prima fila.
2: Sì. Prima in gara 1 ho fatto una partenza a cannone, ho passato subito all'esterno. Mo penso, cioè, spero di rifare la stessa cosa, o al massimo lo passo comunque per fare primo.
1: Ecco, però sai che partire secondo Castelletto non è così facile. Però,
2: ma tanto mi sono abituato, parto quasi sempre secondo, quindi ormai sono abituato, non è un problema.
1: Bene, la prossima volta partiamo primi?
2: Sì.
1: Ok, vai. Ed eccoci con Leonardo Rossini, terza posizione qua, però dopo il kart lo devi girare, eh?
3: Sì, immagino.
1: È colpa del meccanico. Team first, allora, oggi sei davanti, quindi Castelletto di Branduzzo che per ora porta bene a Leonardo Rossini.
3: Speriamo, almeno un podio anche, poi il campionato ci penseremo un pochino
1: dopo. Ok, quindi oggi il tuo obiettivo è il podio.
3: Anche una terza posizione non mi dispiace, o anche la vittoria, non sa mai.
1: Esatto, vai, metticela tutta, vai.

EasyCart 100, prima vittoria per Leonardo Rossini. Il Sette Laghi ha regalato un momento speciale a Leonardo Rossini, il quale ha conquistato la sua prima vittoria nella EasyCart 100. Dopo un weekend sempre nelle posizioni di vertice, Rossini ha avuto la meglio nella finale, firmando anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle hanno chiuso Leonardo Maisano, autore della pole position in qualifica, e Nicolas De Bortoli, mentre Giovanni Stefano Ripoli, vincitore della Sprint Race, e Alessandro Cereda hanno conquistato la top 5.

0: Allora, prima del via della finale eri un po' timido, sì, forse mi fa bene la terza posizione, forse no, mi accontento del podio, e la vittoria è arrivata.
1: Allora, sul weekend eravamo veloci, però non mi sarei mai aspettato una vittoria, poi con avversari abbastanza forti comunque, anche alle spalle e anche davanti.
0: Tra l'altro, i primi giri abbiamo visto Ripoli che era veramente scappato e quindi...
1: Grazie all'aiuto di De Bortoli siamo riusciti ad andare alla cura di ristorante verso la fine. Le porte l'ha passato, io ho visto lo spazio, mi sono preso tutti e due e ho chiuso e io il penultimo giro, poi visto che ho preso un po' di stacco, è stato un pochino più sicuro e ho lasciato un po' di più spazio.
0: E quindi arriva la tua prima vittoria in Centro Easy Car.
1: Anche nel primo anno, direi che sono anche abbastanza felice.
0: Al primo anno?
1: Sì.
0: Beh, allora stasera tombola.
1: Sono dire sì, la scuola è finita, quindi...
0: Grande, complimenti.
2: Le super gare della 60 non vi sono bastate? Beh, la 100 non è stata assolutamente da meno, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super categoria. Lì davanti, Maisano dalla pole e al suo fianco Ripoli in mezzo a tantissimi. Orange, terzo è Rossini. La partenza, vediamola, la partenza con Ripoli lì dall'esterno che fa una super partenza. Ce l'aveva detto nell'intervista pre-gara che avrebbe dato il tutto per tutto anche se partiva dall'esterno, e così è stato. Però secondo si porta il buon Rossini del team First, terza posizione in questo momento per Luca Muzzolon, con De Bortoli però che si fa largo e si porta in terza posizione. Intanto il pilota del team Green Racing Kart è là davanti con Rossini, De Bortoli e via via tutti gli altri. Abbiamo visto anche Muzzolon e altri piloti a contendersi, Maisano, ecco, a contendersi. Intanto guardate, non solo De Bortoli ha recuperato Ripoli, ma si porta in testa alle operazioni e dopo subito Rossini ne passa due. Ma cosa ha fatto il pilota del team First? Da segnalare intanto che però nel post gara abbiamo saputo che ha avuto un problema a un pneumatico il buon Ripoli, ed è per questo che ha perso un po' il vantaggio che aveva accumulato. Rossini naturalmente ne approfitta alla grande e va a vincere così la sua prima gara davanti a Maisano. Grandissima gara anche la sua, e il compagno di squadra De Bortoli. Vediamo tutta la felicità naturalmente di Rossini per la sua prima vittoria in 100, seconda posizione per Maisano come detto, e terzo è De Bortoli. Guardate qui che bel podio, quarto il buon Ripoli che sicuramente insomma si aspettava di più, soprattutto visto come era partito a cannone, e quinto è Cereda. Ma andiamo a ricapitolare anche un po' quello che è il campionato, perché c'è uno stravolgimento di fronte con Ripoli, Giovanni Ripoli del team Green Kart, che si porta adesso in testa alle operazioni, e Miori è secondo a 5 lunghezze, sole 5 lunghezze dal leader, e Maisano è terzo a soli 13 punti dalla testa della classifica. Quindi ad Ala di Trento, ragazzi, date fuoco alle micce, perché ci si gioca veramente tantissimo. Ma che bella gara, complimenti ancora, come cita il nostro titolo, a Rossini che conquista la sua prima affermazione in 100 Easy Card. Grandi ragazzi!
0: E prima posizione per questa 125 per Matteo Lonardi.
3: Esatto.
0: Che a Castelletto è sempre andato bene.
3: Esatto, sono due anni che andiamo abbastanza bene qui e speriamo di far bene anche quest'anno, e diciamo che le prime gare sono andate parecchio male, vediamo di far bene qui.
0: Che partenza intenderai fare?
3: Meglio di prima.
0: Ah, beh.
3: Quindi speriamo bene. Speriamo
0: bene.
3: Molto bene.
0: E avversario che temi di più?
3: Sicuramente Andrea Torello e Federico Benedetti, che sono sicuramente, secondo me, più veloci dopo la sprint.
0: Boh. Allora, buona gara.
3: Grazie.
0: primo anno nella 125, ma già sta impensierendo un po' anche i più veterani. Federico Benedetti scatterà dalla seconda posizione in questa finalissima.
4: Sì, sono due gare dove abbiamo fatto un po' di fatica, finalmente qua a Castelletto siamo riusciti, grazie al team, grazie al lavoro con mio papà, a riportarci sulle posizioni di testa. Siamo secondi in campionato con un po' di distacco dal mio compagno di squadra Lorenzo Magli.
0: Che però Lorenzo Magli, dov'è? Oh? Stavolta un po' indietro.
4: Un po' indietro, purtroppo.
0: Bisogna approfittarne, eh?
4: Sì, cercheremo di fare il meglio possibile, speriamo bene per questa finale.
0: In bocca al lupo.
4: Grazie, happy loop.
0: Vai. E siamo dalla terza posizione con Andrea Torello, che l'altra volta, le corna.
5: Me l'hai gufata.
0: Te l'ho gufata, avete fatto un patatrack, però sì. Oggi
5: spieghiamo bene, corna, dita incrociate, anche dei piedi.
0: Esatto.
5: Anche dei piedi.
0: Esatto.
5: No dai, oggi il passo c'è, perché prima siamo andati forte, siamo scappati. Vediamo di fare lo stesso adesso, poi ce la giochiamo alla fine, essendo compagni di squadra. Vediamo chi ne ha di più, se riusciamo a fare come prima, speriamo.
0: Vai. Dai. Allora buona gara.
5: A tutti.

EasyCart 125, Francesco Ruga conquista la finale, Thomas Brundu vince in Master. Nella EasyCart 125 Francesco Ruga ha conquistato la vittoria nella finale precedendo Andrea Torello e Matteo Leonardi. Quest'ultimo aveva aperto il weekend con la pole position e il successo nella sprint race, mentre il giro più veloce della finale è stato realizzato da Torello. Nella EasyCart 125 Master Thomas Daniel Brundu ha completato un weekend perfetto conquistando pole position, vittoria nella sprint race e successo in finale. Alle sue spalle hanno chiuso Marco Cordini e Marco Sertore, con Cordini autore del giro più veloce della gara.

0: Gli abbiamo appena fatto togliere il casco, era ora, eh?
1: Bravo, era ora.
0: Ecco, è arrivato anche il papà, giustamente.
2: Solo a Castelletto, però.
0: Solo a Castelletto, dovremmo fare tutte le gare.
2: Tutte le gare qua.
0: No, quanto sei contento? Era un po' che ti mancava.
2: Era un po'. Poi ogni tanto mi saboto da solo, quindi.
0: Oggi.
2: In prefinale ho fatto un po' di casino, adesso andava.
0: Bene.
2: Brava.
0: Cioè, ok, bravo, adesso il campionato, dopo facciamo i conti, però possiamo ancora giocarci.
2: Mm.
0: No, io sono troppo ottimista.
2: Sei un po' ottimista, però faccio il meglio per quello che si può e si vede dove si arriva.
0: Vai, grande.
3: Bravo.
2: Grazie, ragazzi.
0: E Thomas Brundu, finalmente, come ha detto lui, vince una finale nella Master.
4: Finalmente, la terza volta. Stavolta è andato tutto bene, anche se oggi siamo tutti insieme, però è bello lo stesso tornare a vincere.
0: Senti come
4: è incollato, infatti.
0: Si incolla qua, eh.
4: Devo iniziare ad allenarmi un po' fisicamente perché facevo molta fatica, quindi è stato un po'. Però è andata bene, dai, va bene così.
0: Adesso anche il campionato. Sertor è arrivato dietro.
4: Cerco di recuperare, ora cerco di vincere le prossime due. L'ultima è doppia, quindi cerco di puntare al suo campionato. Vediamo se
0: riusciamo. E vai, grande Thomas, complimenti.
5: Allacciate tuta e casco, perché la 125 è pronta ad accendere il semaforo verde. Andiamo a vedere un po' le primissime posizioni. Lì davanti in prima fila Leonardi e Benedetti, inquadrato in questo momento, poi seguono Torello e via via tutti gli altri. Vediamo la partenza con Leonardi che mantiene la leadership e Torello però parte benissimo, Benedetti un po' meno, terzo è subito Ruga e quarto è Pollastri. Ragazzi, che partenza da parte di tutti, con Ruga che subito ne fa fuori uno in fondo al curvone e uno al rampino del lago nella serie, prima Torello e poi Leonardi. Quindi Francesco Ruga in testa alle operazioni, Leonardi con la sua guida tutta di traverso in seconda posizione, terzo è Torello in questo momento, quarto è Pirovano e quinto, se non andiamo errato, De Gaetano. Intanto lì due piloti del team AV Racing se le danno di santa ragione. Ruga, eccolo qua, in testa alle operazioni con Leonardi tutto di traverso in seconda posizione, con Torello che però all'ultimo tiro, alla penultima curva incrociando, si porta in seconda posizione con Francesco Ruga che va a vincere questa corsa. Eccolo qua che fa un po' di burnout sul dritto, secondo è Torello e terzo Leonardi. Bellissima gara per Francesco Ruga del team Altitude, che torna alla vittoria dopo un bel po' di tempo, quindi insomma super weekend per il pilota svizzero. Anche Daniele D'Urso del team VRK si va a complimentare. Guardate qui che bella cartolina: Francesco Ruga, Torello e Leonardi, quindi super super gara. Mentre nella 125 Master, inquadrato in questo momento, vince Brundu davanti a Cordini, terza posizione per Sertore. In testa alle operazioni, per quanto riguarda ancora la classifica generale di campionato, c'è sempre il buon Magli del team AV Racing che precede il suo compagno di squadra Benedetti, terzo con questa seconda posizione si

0: Tattorello, stiamo rivedendo tra l'altro il suo sorpasso che gli vale la seconda posizione, la terza in classifica generale. Primo per quanto riguarda la 125 Master, invece in classifica generale Sertore, seguito da Patai e Brundu. Grandi ragazzi!
1: E a partire dalla prima posizione, anche se manca da due gare, Gabriel Moretto, che insomma non si è dimenticato come si va sul go-kart.
2: Beh, dai, partire primo fa sempre piacere. Insomma, mancare due round un po' mi è dispiaciuto, però daremo il massimo per provare a recuperare quelli che sono i punti che mi mancano e prima di tutto vincere questa gara.
1: Ti parlo dal futuro, hanno fatto un po' di casino i tuoi compagni, quindi il campionato non è ancora chiuso, anche se non hai fatto due gare.
2: No, sicuramente è tutto aperto, non è semplice, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta ovviamente per fare il meglio possibile.
1: Vai, e noi te lo auguriamo, grande. Grazie. Vai, buona gara. Siamo con il capo classifica che scatterà questa volta dalla seconda posizione, Andrea Calabrese. Insomma, una gara da fare un po' i calcolatori forse.
3: Ma calcolatori sì, però la vittoria ci tengo, quindi so che abbiamo un buon passo, gli avversari sono validi, penso che sarà una bella gara.
1: Bene, noi te lo auguriamo. E gas. Terza posizione per il vincitore di Cremona, Daniele D'Urso. Insomma, in sprint race c'è stata qualche scaramuccia.
4: Sì, sono stato coinvolto, tra virgolette, in un incidente che ho schivato, sono finito fuori, poi rimontare da dietro è sempre un po' complicato, però siamo davanti ancora, bene.
1: Partivi secondo, ricordiamo stamattina, solo 70 millesimi il gap dal poleman. Insomma, sei tornato dopo due anni, però insomma è come andare in bicicletta, ti ricordavi?
4: No, qui sapevamo di avere un grande potenziale, infatti in qualifica in realtà stavo facendo un bel tempo l'ultimo giro, poi si è avuto un problema, mi sono dovuto fermare. Però adesso vediamo il passo da venerdì, che dovremmo essere i migliori, quindi vediamo, dai.
1: Grazie.

B&B Challenge, Daniele D'Urso festeggia anche al 7 Laghi. La B&B Challenge ha visto Daniele D'Urso conquistare la vittoria in finale al termine di una gara molto combattuta. D'Urso ha preceduto Gabriele Moretto per appena 436 millesimi di secondo, completando la propria prestazione con il giro più veloce della corsa. Sul terzo gradino del podio è salito Davide Ostapenko. Moretto si era confermato tra i protagonisti fin dalle prime fasi della giornata, conquistando la pole position e la vittoria nella sprint race, ma in finale è stato D'Urso ad avere la meglio e a salire sul gradino più alto del podio.

0: È tornato alle competizioni e ha fatto un bel 2 su 2, Cremona e oggi qui a Castelletto di Branduzzo. Ci avevi detto prima della gara che anche se partivi terzo eri molto fiducioso per il passo e così è stato.
1: Sì, la sprint race è stata un po' complicata, un po' complessa, però è da venerdì che abbiamo un passo che è superiore.

0: agli altri, infatti ho fatto il mio giro veloce all'ultimo giro, penso. E quindi sì, ero abbastanza fiducioso, poi partivo terzo, che comunque è una bella posizione, quindi sì.
1: Moretto, lo stavi studiando? Ne avevi di più o lui è calato verso la fine?
0: No, all'inizio sapevamo che i primi 5-6 giri ne avevamo un po' meno, scivolavo. Poi ho avuto fortuna che ha trovato un doppiato in mezzo, quindi ho recuperato lo svantaggio e poi in realtà l'ho passato più che per mettermi davanti perché avevo il radiatore che aveva l'acqua troppo calda, quindi dovevo passare per forza. Poi ho preso un po' di gap e niente.
1: Insomma, bisogna dire al Team WRK di tenerti fermo ancora 2 anni per poi tornare così.
0: Vabbè, vediamo adesso finché continuiamo la striscia di vittorie e andiamo avanti.
1: Va
0: Poi
1: bene.
0: magari una pausetta, 2 o 3 anni.
1: Esatto. E ci vediamo quando vai in pensione.
0: Va
1: Bene.
0: bene.
1: Bene, grande
0: Grazie.
1: Dani, complimenti. Andiamo ora a vedere ciò che è successo nella classe regina. Per quanto riguarda le monomarcia, vi stiamo parlando della B&B Challenge, dove ancora una volta erano tantissimi i piloti a giocarsi la vittoria. Seconda posizione, inquadrato in prima, Calabrese, lì davanti, Moretto, che escono adesso per il giro di formazione, terzo Daniele D'Urso, ma la partenza, vediamo come andrà con Moretto che sembra mantenere la leadership della corsa che si porta nella sua scia Andrea Calabrese, terza posizione rimane Daniele D'Urso, quarto è Santese che va proprio a urtare Calabrese, i due piloti vanno fuori, intanto qua stiamo vedendo la sprint race dove Gaglianò c'entra in pieno Kruglik, dietro succede il finimondo, per fortuna Grandi non ha riportato grandi conseguenze fisiche, che questa è la cosa più importante. Intanto Deri si porta davanti a Ostapenko, ma arrivano al tornantino. Ostapenko si riporta davanti e si fa nella sua scia anche il buon Marogna, e quindi Deri perde due posizioni. Qua stiamo vedendo immagini della sprint race dove Gaber Moretto anticipava il buon Calabrese. Intanto c'è da segnalare che c'è stato anche un doppiato che ha ostacolato un po' Moretto nelle fasi concitate, così che D'Urso si porta in scia al pilota Redder e va a rifilargli una grande staccata, ma Moretto, come vedete, non ci sta, incrocia la traiettoria. Però Daniele D'Urso del Twin WRK che così si riporta al comando. Ma che gara che ci hanno fatto vivere questi due piloti, con Daniele D'Urso che, come cita il nostro titolo, bis per il pilota WRK che dopo 2 anni di stop torna alle competizioni. E questo abbraccio è meritato con papà Davide, team manager del team WRK, che precede così il buon Gabriel Moretto, terzo è Ostapenko. Abbiamo visto dalle immagini anche Kruglik che dopo insomma aver rimontato dall'ultima posizione circa è arrivato ottavo. Questo è il super podio della B&B Challenge. Ma che gara, ragazzi, ma che gara. Ora in testa alle operazioni il buon sempre Calabrese, che però appunto da leader della classifica, essendo stato urtato da Santese, ha finito lì la gara, quindi un bello zero. Intanto qua stiamo rivedendo lo super attacco di Daniele D'Urso, là dove osano le aquile in cima al ristorante. Quindi Calabrese mantiene comunque la leadership della classifica, secondo è Fuzio e terzo è Ostapenko. Quindi un bel bis per Daniele D'Urso che, come stavamo dicendo, ritorna nelle competizioni dopo 2 anni, vince Cremona e oggi qui a Castellet. Grandi comunque, ragazzi, questa categoria è veramente super!

0: Prima gara per Mattia Limena del team Best Kart. Insomma, sta andando bene.
1: Per ora sì, adesso comunque cercheremo di ripetere il risultato della prefinale e speriamo di portarla a casa sia io che il mio compagno di squadra. Sarebbe un bel regalo per il team.
0: Infatti partite in prima fila, due compagni di squadra, ci sarà un po' di gioco di squadra?
1: Ma sinceramente l'obiettivo è
0: vincere.
1: Sì, ma fare il nostro passo, cercare di allungare dopo quello che ne ha di più la spunta.
0: Bene, allora buona gara.
1: Grazie mille.
0: Siamo col secondo portacolori del team Best Kart, che insomma sono team appena arrivato in casa TM Car Challenge by Easy Kart.

0: I risultati si vedono.
1: No, sì, dai, prima esperienza con questo team, direi che sta andando abbastanza bene. Siamo primi e secondi. Ovviamente vorrei le parti invertite, però dai, adesso siamo
0: Ma
1: comunque.
0: infatti ho chiesto già al tuo compagno di squadra che non ti dico cosa ha risposto, perché vogliamo sentire la tua di risposta. Gioco di squadra o ognuno fa la sua gara?
1: No, comunque cerchiamo di essere entrambi corretti, ne abbiamo parlato, non vogliamo buttarci fuori la prima gara, però.
0: La prima curva.
1: Sì,
0: Prima gara e prima curva.
1: però se si può passare, si passano.
0: Bene, quindi abbiamo capito che ci sarà un po' di sfida in casa Best Kart.
1: Ma lui cosa ha detto?
0: Non te lo dico, guardati la puntata.
1: Va bene, dai, va bene.
0: Team VZ, di solito sei abituato a partire lì.
2: Oggi purtroppo non è andata bene in prefinale perché il musetto si è sganciato per via di una bagarre nei primi giri. Adesso cerchiamo di recuperare, dai.
0: Però sempre una terza posizione che insomma è tutto ancora apertissimo.
2: Sì, sicuramente. Ma è andata bene anche la qualifica, sono contento anche così. Ma la finale è la finale.
0: La finale, noi ci auguriamo una grande gara. Vai. E siamo con un altro protagonista della R2, Francesco Corricelli. Allora, che tra l'altro non c'è team, lui corre col suo papà, giusto?
3: Sì, giusto.
0: Beh.
3: Lui è meccanico, però sì, sono con mio padre, non ho un team a cui fare affidamento. Niente, il weekend sta andando bene. Ero qui davanti anche a Jesolo, poi abbiamo rotto la sale nel giro di formazione, quindi non siamo partiti. Sta andando bene, insomma, speriamo che vada bene anche la finale, come la prefinale, abbiamo fatto terzi e basta.
0: Obiettivo per la finale?
3: Podio.
0: Podio. Ma podio c'ha 3 gradini il podio.
3: Io sono quarto, uno di loro tre dovrà scendere.
0: No, voglio dire, qual è che vuoi di gradino?
3: Il primo.
0: Ah beh, allora, e noi te lo auguriamo, vai.
3: Grazie.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena vince Gianluca Cardin in Master. Nella TM Kart R2, Mattia Limena ha conquistato la vittoria in finale al termine di una gara decisa da appena 411 millesimi di secondo. Limena, autore anche del giro più veloce della corsa e vincitore della Sprint Race, ha preceduto Luca Romeo, che aveva aperto il weekend conquistando la pole position, e Pietro Fioravanti. Nella TM Kart R2 Master, Gianluca Cardin ha conquistato il gradino più alto del podio, precedendo Luca Gianassi. Quest'ultimo si era confermato tra i protagonisti della categoria grazie alla pole position e alla vittoria nella Sprint Race, ma in finale è stato Cardin ad avere la meglio.

0: Però Romeo è arrivato e ha dovuto tenerlo a debita distanza.
1: Non è stato assolutamente facile, perché questa è una pista molto impegnativa. Io ero fermo da parecchi mesi e quando ho visto che era lì ho continuato a tirare e sentivo sempre il suo rumore lì, quindi era diventato un incubo una certa, però alla fine sono riuscito ad amministrarla abbastanza, probabilmente era tirato anche lui quanto me e niente, è stata una bella gara.
0: Bella gara, quindi debutto col botto.
1: Assolutamente.
0: Bene, buona la prima per il nostro Mattia Limena e ci vediamo a Dalla di Trento?
1: Speriamo di sì.
0: Vai, alla grande, ciao.
2: E passiamo ora, ragazzi, alle categorie col cambio, la TM Kart Challenge R2 che, come di consuetudine, ha regalato super spettacolo. Ma veniamo alla gara. In prima fila i due piloti del team Best Kart, ossia Limena e Fioravanti, che scattano davanti a tutti, con Fioravanti che però dalla seconda posizione brucia Limena e in seconda posizione, quindi Limena perde anche una posizione, due posizioni, perché Luca Romeo del team VZ si porta in seconda posizione. Là davanti Fioravanti scappa, ma è già un buon Limena che si porta in seconda posizione e va alla caccia del suo compagno

di squadra, c'ha già la sua scia, vediamo in fondo qua al rettilineo, mette il suo paraurti davanti al compagno di squadra, Fioravanti ci riprova subito, ma non ci sta, ed è pure Luca Romeo che arriva come un arco con le frecce degli indiani e dice: io alla curva sinistra-destra, prima del dritto, passo, passo e come, e vado pure alla caccia del tuo compagno di squadra, che però arriva alla bandiera a scacchi, quindi Limena vince con questo bel fotogramma. Eccolo qua, abbracci con il team Best Kart. Vince al debutto, come cita il nostro titolo, quindi sicuramente un grande esordio da parte del team Best Kart. Eccola qui la foto finale di questa gara: vince Limena, secondo Romeo, terzo è Fioravanti. Mentre per quanto riguarda, ecco qua l'immagine che stiamo vedendo in questo momento, è Cardin che va a vincere nella R2 Master davanti a Giannassi. Ma da segnalare la classifica di campionato ora, perché Bellandi, seppur non ha assolutamente brillato in quel di Castelletto di Branduzzo, rimane comunque leader della classifica. Ma attenzione a Romeo, perché si porta più vicino al pilota toscano. Ricordiamo Romeo del team VZ, Bellandi del team LGK, mentre terzo è Bartolini in classifica generale. Ragazzi, vedremo ad Ala di Trento quello che succederà per questa super categoria.

0: Era un po' che non ti vedevamo in prima fila, in prima posizione.
1: Sì, qua in finale sì. Sì. Era fatto le due tappe di Cremona e Lonato, no, e Franciacorta la prima, e sempre fatto la pole, poi in prefinale avevamo un problema.
0: Esatto, e oggi?
1: No, oggi sta andando tutto bene, speriamo vada bene anche in finale.
0: Bene, quindi noi ti auguriamo una grande gara. Che partenza farai a cannone?
1: Spero, dai.
0: Vai.
1: Speriamo, grazie mille.
0: Vai. Filippo Calligaris, terza posizione, Team VZ. Insomma, oggi sei lì, eh?
2: Sì, dai, questo weekend meglio. Prima gara a Birel. Vediamo.
0: Beh, sta portando bene Birel, dai. Ti stai trovando bene col terreno?
2: Va bene, sì, sì, bene. Sì. Siamo qui. Che...
0: Da che carta arrivi?
2: Dal drago.
0: Ah, quindi...
2: Sì, però siamo qui nelle prime posizioni, dai, speriamo di finire bene.
0: Nelle posizioni che contano, cosa ti aspetti dalla fine tra 17 giri, più o meno?
2: Beh, Max e Baldi vanno, anche Riccardo va forte, quindi sarà una bella lotta.
0: Tra l'altro compagno di squadra, Max.
2: Compagno di squadra, sì. Gli rubo un po' telemetrie e cose, ma va comunque forte.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara. Ciao. Allora, siamo qui in quarta posizione, Riccardo Rigodanza, che l'ultima volta è saltato un po' in aria con Lombardo. Stavolta...
3: Speriamo di no.
0: Tocchiamo tutto quello che è di ferro.
3: Esatto, è un weekend difficile, non c'è molto da dire, stiamo facendo il massimo noi a livello telaistico, Giorgio a livello motoristico, io dentro, stiamo facendo fatica e vediamo cosa riusciamo a fare.
0: Però dai, una quarta posizione non la buttare, può succedere di...
3: Sì, vediamo cosa succede, la gara è lunga, sono 15 giri, vediamo.
0: Fai. Buona gara.
3: Grazie mille.

TM Car Challenge R3. Alessio Baldi vince in volata. La TM Kart R3 ha regalato uno degli arrivi più combattuti del quinto round, con Alessio Baldi capace di conquistare la vittoria in finale per appena 103 millesimi di secondo su Riccardo Rigodanza. Sul terzo gradino del podio è salito Massimiliano Pezzucchi, protagonista del weekend grazie alla pole position conquistata in qualifica, al successo nella sprint race e al giro più veloce in finale.

0: E arriva la prima vittoria per Alessio Baldi. Allora, partivi secondo.
1: Secondo. Era dura, era durissima, e così è stata. È stata una gara tiratissima, bellissima, e sono riuscito a partire bene, mettermi davanti. Ho fatto un bel ritmo, penso, perché bene o male ero sempre sotto pressione, e cioè, il mio meccanico me lo diceva, avevo vicini. Gara tiratissima.
0: Ecco, pensavi che Rigo Danza, soprattutto all'ultimo giro, ti poteva attaccare?
1: Siamo primo secondo in campionato, sicché la lotta è, al momento è tra noi due, quindi sì, me l'aspettavo.
0: Adesso alla di Trento.
1: Alla di Trento, sì, lontanissima.
0: Per te sì, tu
1: per
0: da dove arrivi?
1: Toscana, Valdarno.
0: Valdarno, ah sì, vabbè, però... anche lì c'è la montagna.
1: Sì, montagna.
0: Anche voi, tu sei abbastanza in montagna. Quindi... magari gioca un po' il clima a favore del nostro Alessio Baldi. Comunque goditi per adesso la vittoria.
1: Grazie.
0: Poi facciamo i conti del campionato.
1: Voglio ringraziare tutto il team Scuderia Valdarno, la CRC per i telai e Sani Competition per i motori.
0: Vai.
1: Materiale top, grazie mille.
0: Vai, grazie a te.
2: Arriviamo alla classe regina di giornata, la R3 della compagine TM Kart Challenge 2026. Entriamo nel dettaglio, entriamo in questa super gara dove i cavalli sono veramente tanti in pista, sia sul kart che a destra del proprio telaio, con Baldi che parte come un missile, brucia Pezzucchi. In terza posizione si porta Rigo Danza del team Steve Racing, quindi Baldi brucia tutti. Pezzucchi del team VZ partiva dalla pole, anche Rigo Danza in questo momento alla meglio sul pilota del team bresciano. Qui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini della sprint race, quindi Baldi sul suo CRG comanda le operazioni, con Rigo Danza che però sicuramente non ci sta a arrivare secondo, non c'è mai stato, e neanche questa volta sicuramente ci starà. Vediamo cosa succederà. L'ha recuperato, arrivano in scia sotto la bandiera scacchi, ma è Baldi a vincere la sua prima gara. Il pilota del team Steve gli fa i complimenti, questa è tutta la felicità del buon Baldi, che va così a vincere una super gara. Terzo è Massimiliano Pezzucchi del team VZ Racing. Bellissima gara anche per quanto riguarda la R3, che quest'anno veramente non smette mai di regalarci emozioni, come d'altronde, ragazzi, va detto, tutte le categorie del Circus Easy Kart quest'anno ci stanno regalando, come avete potuto vedere anche in questo quinto appuntamento stagionale, delle gare veramente straordinarie. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo davanti sempre a tutti il buon Rigo Danza del team Steve Racing, secondo è Baldi che però si avvicina, e il gap tra i due è solo di 7 punti, quindi alla di Trento sarà veramente da scintille, ricordiamo il 19 luglio. Terzo rimane in classifica Stefano Di Bari. Complimenti, ragazzi.

0: Easy Kart 60 Academy, tanto divertimento in pista e nel paddock. Anche a Castelletto l'Academy ha regalato una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. I più giovani Easy Driver hanno avuto l'opportunità di scendere in pista, confrontarsi tra loro e vivere da protagonisti l'atmosfera del paddock Easy Kart, uno degli aspetti più apprezzati di questa realtà. Durante il weekend non è mancato il briefing con il pilota istruttore Sabino De Castro, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza e preziosi consigli. Al termine della giornata tutti i partecipanti sono saliti sul podio, nel pieno spirito dell'Academy, divertirsi, imparare e coltivare la passione per il karting insieme.
1: È appena finita la tua sessione, Francesco
2: Camunci.
1: Allora, com'è andata nella 60 Academy?
2: Bene, che sono partito e non mi andava il kart, eh? Però poi...

0: non sono riuscito a riprendere il gruppo e poi io a passare su tutti a curva 1.
1: Allora fai un bel pollicione. Contento? Anche il papà è contento.
2: Tantissimo, è andato molto forte. Molto.
1: Bene, grandi, complimenti. E intanto c'è anche gente che lavora qui, si mette sul go-kart e si fanno crescere questi piccolini.
3: Sì, bisogna farli crescere perché
1: sennò... pilotino, eccolo qua.

0: Come si chiami?
1: Kathleen.
0: Ma sei italiano?
1: Sì.
0: Ah, è solo il nome straniero, che ti chiami Kathleen. Ti sei divertito? Vai, batti 5. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Alla grande? Quanti anni hai?
1: 7 li faccio quest'anno.
0: Bene, e quindi tra un po' si passerà di categoria?
1: Sì.
0: Bene, sei d'accordo?
2: Sì.
0: Vai.
1: Intanto lo faccio col mini alla di Trento, ancora con l'Academy.
0: Ok, complimenti. Però vediamo che qua nessuno dà una mano al meccanico, sono tutti comodamente seduti. Tu come ti chiami?
1: Eric.
0: Eric, sei andato bene?
1: Sì.
0: Il meccanico è stato bravo?
1: Sì.
0: Poi ti spinge anche,
1: sì.
0: Sei comodo?
1: Sì.
0: Vai, batti 5, vai!
3: Archiviato il round 5, il trofeo Easy Kart tornerà in pista il 19 luglio ad Ala, sede del sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima della pausa estiva e del gran finale. Tutte le informazioni sul prossimo round saranno comunicate a breve. Easy come, easy go, easy kart.
4: Questo programma è offerto da...

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo

0: dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.

0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza

0: presenza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza

0: impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascala In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascala In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina In Casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
5: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco qui a Bibbioni, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama
3: Profilo,
2: quindi gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa. Sì. È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io.

0: che ho qui ospiti, ne sono ovviamente contento. Spero che anche tanti amici, ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
1: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
0: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
1: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
0: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare dal primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente, per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione c'era l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca, degli

0: stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente, il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente Non Solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusioni di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari, fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare.
2: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiararla alla città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, ne ho adottato. Quanti ne avete fatti adottare oggi?
3: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
4: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda come viaggio in sé per sé.
3: Dietro c'è una scelta perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.

0: quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese, e poi sono stupendi.
1: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine con corsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia, e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo!
2: Ciao Paolino! Ciao Paolino!
3: Ma oddio quanto sei bello!
1: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e perché no anche qualche fotoricordo. Una manifestazione importante questa perché raccoglie veramente tantissime associazioni e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
4: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni, perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
1: Ho visto il signorino che si comporta bene,
4: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
1: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
4: Guardate il tempo poi.
1: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
5: Saluta, ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Ciao.
6: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
7: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nella nostra casa a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti.

0: assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia Vertù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
3: Da sempre.
4: Da sempre.
3: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensate, è una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola.

0: Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la maxi rissa avvenuta ieri al porticciolo di Salerno tra militanti di Casa Pound e antifascisti. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente. Vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Toni Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pasten ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo dei diversi incendi scoppiati ieri a Eboli e sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.
0: Sono ore di apprensione a Gioi Cilento per le sorti di un giovane carabiniere rimasto ferito in un grave incidente stradale nel Trevigiano. I dettagli nel prossimo servizio. Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli. E adesso parliamo di lotta al caporalato con l'incontro che si è tenuto a Salerno. Ascoltiamo l'intervista a Chiara Gribaudo.

0: Presidente della Commissione parlamentare.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la Presidente della Commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
2: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il Paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese, oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro e dignità. E quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua

0: merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. A Salerno è stato siglato un accordo tra il comune e il carcere per impegnare alcuni detenuti in lavori di pubblica utilità. Vediamo.
1: 6 detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
2: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
3: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati

0: per lavori socialmente utili.
1: Cambiamo pagina e ci spostiamo a Napoli per parlare di un importante intervento di rimozione di un tumore al seno su una donna incinta al settimo mese. Vediamo. Una donna di 39 anni al settimo mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al quinto mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina. Una onda record per il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove sono stati eseguiti 380 interventi.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale.

0: del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, in Basilicata, con il ripristino del collegamento Battipaglia Potenza è tornato ufficialmente il Frecciarossa. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio. E a Pisciotta sono in corso dei nuovi interventi sulla variante Rizzico. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici fondamentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi, ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
0: Ed ora lo sport. Bruno Tierno, arbitro della sezione AIA di Sala Consilina, nonché sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, è stato promosso alla commissione arbitri nazionale di Serie C. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla commissione arbitri nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla commissione arbitri nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Scegli a stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma l'801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: Primo servizio, l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia. Grazie per avermi passato la linea, Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanza & Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare, appunto, che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza & Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno, appunto, sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole, perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile. Attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti.

0: della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
1: Un evento importantissimo che riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
2: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni siamo servitori dello Stato.
3: L'importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
4: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
5: Stop alla mafia!
4: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore era la sister act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera, e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazze, del Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
4: 20 anni.
5: 21.
6: 20 anni.
1: 30 anni?
7: 32.
1: 32.
3: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro.

0: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si ravvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile ma sia femminile anche.
0: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
0: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
0: Questa è una bella domanda. Credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
0: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
0: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello studiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
0: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno. È ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forza.

0: di successo arriva. Dici che traspare su di
1: me. Ora raga, possiamo chiamare qualcuno?
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi domani è ieri.
2: Sai che dicono di me che non amo veramente. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

ascoltanti, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e

0: Comprendo starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG delle 20 vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti. Ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.

0: Sì, signor Ranger. Guarda che bella questa.
1: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
2: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Hey!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solutions.

0: Motion. Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina In Casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? favolosa.

0: Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto.

0: anti-vento e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso

0: Di fare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa.

0: che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

Cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati per

modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e/o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni.
ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta.

0: Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo, pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno, consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
0: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive.
2: Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una

0: tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cinte. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese, la bellezza, l'importanza anche è che queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.
1: Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Felitto.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche i problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato, e è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e della panna, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi.

0: Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Sal del pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalla lontana delle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, nostri body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osservi il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli. Osserva se hai dei disagi, tensioni. Osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica. La tua mente in questo momento, se sono dei ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrà fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, con la connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono in questo momento, accoglili, e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre in incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi. Fa un respiro profondo. Aprendo gli occhi vado a posizionare la direzione dello sguardo verso la punta del naso, quindi guarderai la narice destra o sinistra, verso il pavimento e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo, spalla lontana dell'orecchio e portiamo il mento al petto, la colonna in C-curve, spalla lontana, inspiro a lungo, espiro, apro, inspiro, apro le braccia, appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro e tiro verso il basso, apro bene il petto, il mento verso l'alto, torno avanti, inspiro, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare questa serie completamente sdraiata sul pavimento, quindi potrai anche avere un cuscino, ok? Piegato sulla tua zona lombare se per caso non ti senti confortevole. Quindi andiamo a portare nel caso il cuscino fuori, andiamo a sdraiarci completamente sul pavimento. Ok? Da qui porta sempre le braccia lungo del tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalle, quindi se la spalla sale, porta bene, e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna, per quello che si serve porta il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in retroversione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diaframmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana della schiena, espiro, naso, l'ombelico rientra. La prossima ispirazione, inspirando, portiamo la gamba destra verso l'alto, 90 gradi, quello che riesce. La gamba di base molto tesa e distesa. Quando scendo, la gamba, il talone non tocca a terra. Quindi inspiro, usando la respira diaframmatica, espiro. Inspiro, quindi espiro. Inspiro, facciamo più o meno 5-6 movimenti delle gambe, espiro. Ricorda che il talone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende. Sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa. Inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare. Ultima volta, inspiro.

respiro. Próximo movimento, andiamo a inspirare. Expiro, torno giù. Adesso la gamba opposta, quindi inspiro. Expiro. Braccio lungo del corpo, inspiro. Expiro, piede sempre flex, ricorda che il talone non tocca a terra, inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro, ultima volta. Expiro, gamba distesa. E partiamo adesso con i cerchi femorali, cerchi della... Uma dessa, quindi cerchi in senso orario. Inspiro e vado verso fuori, apro, espiro. Quindi qua dovrai mantenere le tue anche allineate. Senti la testa del femore che ruota proprio all'interno del trocantere, proprio all'interno della base qua, dell'incastro della anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il talone non tocca a terra. In. Out. In. Out. Stabilizza bene la tua schiena, pavimento. In. Out. E adesso al contrario, vado giù e extra. Quindi faccio adesso il movimento orario. Quindi farò dei movimenti orari e anti-orario. Lascia la gamba bene dritta, inspira, inspira, inspira, ok, ferma un secondo, senti bene il lavoro che hai fatto e adesso con la gamba opposta, quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto, quindi qua in senso orario. Ricorda sempre che i talloni non toccheranno a terra, sincronizza il respiro e movimento. Questo movimento aiuta a migliorare la digestione perché? Perché tutto ciò viene connesso con l'energia che facciamo fluire verso la pancia e verso gli arti inferiori. Quindi si chiama Samana, l'energia, un vaio, che vuol dire questa energia del vento, dell'aria, che circola, no? Nella nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso al contrario, senso anti-orario. Ricorda che il piede non tocca a terra. Quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. Le lezioni di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena. Almeno 2-3 ore dopo aver mangiato. In. Benissimo, da qua adesso riporto le gambe distese in Viparita Karani, ok? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo, espiriamo, scendiamo, non tocco a terra. Inspiro con le due gambe. Se è troppo, posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra, quindi posso anche fare le ginocchia al petto. E piede non tocca pavimento, ok? Quindi posso aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. In. Out. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana, con i palmi girato verso il soffitto. Palmi verso su. Solo per equilibrare. E riprendiamo adesso. Le gambe sono unite e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro, in, quindi una pedalata e espiro, e espiro. Adesso al contrario, una pedalata al contrario, gamba dritta e poi distendo, quindi piede viene in flex e distendo. Ancora, 2, 3, ricorda sincronizzando il respiro, braccio lungo del tronco, e senti questo movimento molto ciclico, e distendi.

recupera um ótimo. E a mesma coisa com a gamba oposta. Então, punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex. E piede não toca mais o pavimento. Stabiliza bem le anche. Piede flex. Adesso ao contrário, riporta la gamba dritta, pedalata ao contrário e torno. Quindi una pedalata e capada, una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento, in avanti, piede flex, una gamba sale, un'altra scende, proprio una grande pedalata. Ottimo. E adesso al contrario, porto la gamba. Sentirai che il corpo aumenta la pressione, aumenta il calore. E sentirai che l'aria, sentirai anche il mormorio della tua pancia, quando il movimento, l'aria che si muove. Da qui adesso riporto le gambe distese e mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso il soffitto. Usa il respiro sulla pancia, è una serie che facciamo completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piede flex, e vado a portare il ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia. E respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto il ginocchio al petto, ferro, mani sotto la linea della patella, inspiro, ombelico si allontana, espiro, metto il petto, stacco le spalle, mi respiro per tre, e ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro, espiro. Salgo più che posso, scendo, espirando, inspiro, espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno. Schiena dritta e poi stacco. Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe, punta, ginocchio al petto, afferro, espiro, testa verso le ginocchia, inspiro, appoggio piedi, punta, distendo, piede flex, espiro, torno, piedi, porto mania, espiro, appanasana, inspiro. Facciamo adesso con le braccia all'indietro, inspiro a lungo, espiro, porto le braccia verso l'alto, afferro, espiro, inspiro, punto i piedi, le braccia vanno all'indietro, a lungo, espiro, porto le braccia, afferro, inspiro, porto le braccia all'indietro, espiro, torno adesso. E rimango qua. E da qua facciamo il rolling laterale. Quindi mantenendo le ginocchia, vado a girare laterale, respiro. La testa appoggia a terra. Quindi sono sempre con la testa appoggiata. E vado a cadere lateralmente. Mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli. Quindi a volta un piede tenta a salire. Quindi mantieni i piedi questi allineati. L'ultimo e torno. Da qui porta le ginocchia al petto.

e piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene gli ischi al pavimento, porto i piedi molto uniti, la schiena dritta ma un pochettino tonda, mento al petto. Da qua faccio il mio rolling back, quindi espiro, inspiro. Quando vado all'indietro e espiro, c'è un grande massaggio dello stomaco, ginocchio, petto e poi della colonna. Espiro. Spalle lontane. Mantieni il ginocchio, il tallone attaccato. Ultima volta. E da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro. Ok, apro le braccia. Apro le braccia adesso a T e vado a portare le mani incrociate dietro la testa. E da qua porto le ginocchia al petto, ok? E facciamo jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera, lasciando, importante che le spalle siano al pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro, espiro dall'altra parte, la testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata al pavimento. In, out, sincronizza e respira il movimento. In, out, in, out, in, out, in. Fermo in centro, da qua appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe. Distendo completamente le mie gambe e facciamo adesso un altro tipo di torsione, sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchia al petto e vado a portare il mio piede oltre al pavimento. Da qua vado a ruotare portando proprio Matsyasana, le spalle e le palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso basso perché sennò la spalla sale, quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto, espiro, guardo la mia mano. Quello che riesco. I piedi tocca a terra. Se è difficile il piede toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro il capo poplite. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. E espiro, quindi in centro, uno. Ancora, senti proprio un mormorino nella tua pancia che parla con te. Ultima volta, torno in centro, porto le ginocchia al petto, appoggio i piedi, porto le gambe distese. E da qua porto le braccia lungo le tronche, facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama Boat. Quindi vado da qui, semplicemente appoggiando bene il lombelico verso la lombare, le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra. Inspiro, piede flex, espirando stacco la testa, spalle, e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio, respiro per tre. E rilasso. Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro, testa, spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù. E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro. E

Respiro. Estáculo, a testa espalha. La coluna tutta curva, guarda bene avanti. Si esce poco del pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm, 15 massimo del pavimento. E rilassa. Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Mukhtasana serie 2 per l'apparato digestivo. Quindi potete utilizzare questa serie, per esempio, tutte le mattine, ok? È una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Senti, sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, i glutei, il polpaccio, il tallone. Senti le parti che non toccano, il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani. E abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi 5 corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto i bracci dietro destro, vengo lateralmente e mi siedo, posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate e da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta. Senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa. Porta lo sguardo verso il terzo, il corso della sopracciglia. E andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine. E vi invito, come sempre, a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata. Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste. Namaste.

I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza

0: che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing di dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema.

Per questo ha concluso ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%,

0: sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente, vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pasten ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo dei diversi incendi scoppiati ieri a Eboli e sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.
0: Sono ore di apprensione a Gioi Cilento per le sorti di un giovane carabiniere rimasto ferito in un grave incidente stradale nel Trevigiano. I dettagli nel prossimo servizio. Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo

Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la maxi rissa avvenuta ieri al porticciolo di Salerno tra militanti di Casa Pound e antifascisti.

0: Lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo. È stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli. E adesso parliamo di lotta al caporalato con l'incontro che si è tenuto a Salerno. Ascoltiamo l'intervista a Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e i dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della Commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
2: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità. E quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. A Salerno è stato siglato un accordo tra il Comune e il carcere per impegnare alcuni detenuti in lavori di pubblica utilità. Vediamo.
1: 6 detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti, con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
2: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
3: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.
0: Cambiamo pagina e ci spostiamo a Napoli per parlare di un importante intervento di rimozione di un tumore al seno su una donna incinta al 7° mese. Vediamo. Una donna di 39 anni al 7° mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al 5° mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina. Un'onda record per il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove sono stati eseguiti 380 interventi.
4: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più un rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti. 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio, in Basilicata, con il ripristino del collegamento Battipaglia Potenza è tornato ufficialmente il Frecciarossa. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio. E a Pisciotta sono in corso dei nuovi interventi sulla variante Rizzico. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza.

0: sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi, ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
1: Ed ora lo sport. Bruno Tierno, arbitro della sezione AIA di Sala Consilina, nonché sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, è stato promosso alla commissione arbitri nazionale di Serie C. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla commissione arbitri nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla commissione arbitri nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi, potresti darmene un po'?
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
3: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: Oh, no! No, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
4: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La

0: Malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
3: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
1: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
3: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
3: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
5: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
1: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
4: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
2: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
6: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
7: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
6: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
7: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
6: «Vado io e torno prima di sera».
7: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
6: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
7: «Va bene, mamma».
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
8: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
8: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
7: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
7: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce.

0: A un certo punto, Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della

0: la nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
1: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
1: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
1: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
1: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
3: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
1: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri!
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
4: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
4: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
2: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
4: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
2: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
0: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

0: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti tra l'altro il marketing di dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
1: Tengo la immagine di mia mamma ayer abbracciando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Suo unico hijo está fuera del país.
3: Il messaggio di Raimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili,

0: risposta, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
1: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
2: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
1: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
3: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
1: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
4: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
1: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
5: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
1: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la maxi rissa avvenuta ieri al porticciolo di Salerno tra militanti di Casa Pound e antifascisti. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del

0: 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente. Vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata, quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pastner ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
1: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo dei diversi incendi scoppiati ieri a Eboli e sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
0: Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nell'operazione di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.
1: Sono ore di apprensione a Gioi Cilento per le sorti di un giovane carabiniere rimasto ferito in un grave incidente stradale nel Trevigiano. I dettagli nel prossimo servizio. Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un cinquantenne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli. E adesso parliamo di lotta al caporalato con l'incontro che si è tenuto a Salerno. Ascoltiamo l'intervista a Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare.
0: La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della Commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
3: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità. E quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. A Salerno è stato siglato un accordo tra il comune e il carcere per impegnare alcuni detenuti in lavori di pubblica utilità. Vediamo.
1: 6 detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti, con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
2: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
3: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.
0: Cambiamo pagina e ci spostiamo a Napoli per parlare di un importante intervento di rimozione di un tumore al seno su una donna incinta al 7° mese. Vediamo. Una donna di 39 anni al 7° mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al 5° mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina. Un'onda record per il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove sono stati eseguiti 380 interventi.
4: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti. 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un

0: profilo di rischio moderato-elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio, in Basilicata, con il ripristino del collegamento Battipaglia Potenza è tornato ufficialmente il Frecciarossa. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio. E a Pisciotta sono in corso dei nuovi interventi sulla variante Rizzico, scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20

0: 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
1: Ed ora lo sport. Bruno Tierno, arbitro della sezione AIA di Sala Consilina, nonché sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, è stato promosso alla commissione arbitri nazionale di Serie C. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla commissione arbitri nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla commissione arbitri nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio,
1: nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i Pop S si depositano e accumulano, e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di Pop S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di Pop S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
2: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i Pop S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Entrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti.
1: I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i Pop S in alte o basse concentrazioni.

concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POPS possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POPS vengono inizialmente rilevati. Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POPS in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POPS sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni.

azioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio

0: di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte.

0: eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: sindaco qui a Bibbione, una presenza molto importante. La spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama
3: Profilo.
2: Profilo, quindi gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche il Profilo. Ciao.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti, e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici, ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione, che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.

0: po' di tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: dove Venezia, Bibione, con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia ad addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è da

0: sonnosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla. È polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
1: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
0: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
1: Il premio?
0: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui in base all'odore di questa sostanza percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente non solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusioni di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari. Fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù, per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio, perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare?
2: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiararla la città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, ne ho adottato. Quanti ne avete fatti adottare oggi?
3: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
4: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda come viaggio in sé per sé.
3: Dietro c'è una scelta, perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.
5: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese, e poi sono stupendi.
0: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine e concorsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia, e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo! Ciao Paolino! Ciao Paolino!
6: Ma Dio, quanto sei bello!
0: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e perché no, anche qualche fotoricordo. Una manifestazione importante questa perché raccoglie veramente tantissime associazioni e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
7: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni, perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
0: Ho visto il signorino che si comporta bene, eh?
7: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, una bella coppia, sia lui che l'attore e il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
0: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
7: Guardate il tempo poi.
0: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
8: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
9: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
10: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Ciao. Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, io sono Ale.
3: Da sempre.
4: Da sempre.
3: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
1: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
2: Over the last 4 days, we served with our teams 8 hospitals.
3: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e a La Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio, i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
1: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi. Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce 2 artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra 2 figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra 2 differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
4: Temo la immagine di mia mamma ayer abbracciando.
5: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana nel

0: Ma sta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Su unico hijo está fuera del país.
2: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica.
3: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
2: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
4: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia più vitale, centrale e fondamentale.
2: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
5: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
2: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontaria al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
6: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
2: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
7: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
2: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la maxi rissa avvenuta ieri al porticciolo di Salerno tra militanti di Casa Pound e antifascisti. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente. Vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà e me ne vanto la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pasten ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti.

0: sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
1: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca che ci occupiamo dei diversi incendi scoppiati ieri a Eboli e sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
0: Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.
1: Sono ore di apprensione a Gioi Cilento per le sorti di un giovane carabiniere rimasto ferito in un grave incidente stradale nel Trevigiano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento in emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.
1: E adesso parliamo di lotta al caporalato con l'incontro che si è tenuto a Salerno. Ascoltiamo l'intervista a Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare.
0: La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e i dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della Commissione parlamentare. Ecco

0: le sue parole.
1: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità. E quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News. A Salerno è stato siglato un accordo tra il Comune e il carcere per impegnare alcuni detenuti in lavori di pubblica utilità. Vediamo.
1: Sei detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
2: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
3: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.
0: Cambiamo pagina e ci spostiamo a Napoli per parlare di un importante intervento di rimozione di un tumore al seno su una donna incinta al 7° mese. Vediamo. Una donna di 39 anni al 7° mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al 5° mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina. Un anno da record per il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove sono stati eseguiti 380 interventi.
4: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti. 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato

0: Danno euro score medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Bentrovati in studio, in Basilicata, con il ripristino del collegamento Battipaglia Potenza è tornato ufficialmente il Frecciarossa. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio. E a Pisciotta sono in corso

0: Dei nuovi interventi sulla variante Rizzico scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la biodiversità dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
0: Ed ora lo sport. Bruno Tierno, arbitro della sezione AIA di Sala Consilina, nonché sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, è stato promosso alla commissione arbitri nazionale di Serie C. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla commissione arbitri nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla commissione arbitri nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem.

CGIL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Comissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
2: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del totale.

Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico, rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario, cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940. E mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al partito nuovo e soprattutto al sindacato unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL.

A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi. Ho comprato casa, ho avuto 3 figli, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie. E abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli option e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione, scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Servono interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in prima.

0: Aspi, entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La NASPI spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'8° giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
4: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Questo programma è offerto da...
4: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together! Drive that funky soul. Get up, get yourself together and drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli

0: Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
1: Parappa?
0: Ma perché?
2: La neve! Vieni!
0: Non profuma, non si mangia, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
1: Cecio! La scimmietta!
0: Oh, non gli dai i crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona! Mamma, faccio una buca gigante. Però, e il mare dov'è? Il Marocco è incredibile. Passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
1: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse la soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia

0: della serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
1: Oh, allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
1: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappa VIP, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
3: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albenga, nella città delle Torre. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
6: Si parte da oggi, per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di organizzato da Timothy Odera e Mima Yema di Target Albenga. Un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
7: E siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD. Abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
8: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
9: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
6: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savat, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savat e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego.
0: kg. Prego.
1: Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra nella
1: Grazie.
0: sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo.

0: presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini, o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
1: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
2: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti. Grazie. Hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Grazie. Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante

0: è un modo per vivere l'amore insieme.
1: Dalla serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
2: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

0: Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.
1: La MISCIO è promozione e tutela dell'arte campanaria. Vuol dire che noi ci prendiamo cura di un bene comune, che sono le campane e il luogo dove stanno.

0: adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini e lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, 4.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Prendo il mondo intero.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato.

0: in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla, sulla, si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di paternò ma di tutto il territorio, alle, al pistacchio di Bronte, alle, alle fragole di Maletto, alle, alla, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Raganna, c'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo, il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
1: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia. Questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
1: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema, diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo.

0: Turipe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
1: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
2: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
0: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
3: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
4: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
3: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo.

0: erba appena tagliata e pomodoro.
1: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio. Un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
0: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
1: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
0: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto. perché non è una pianta su terra viva e riesce

0: riesce a essere raccolto in maniera facile.
1: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
0: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
1: Il Galetna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla sagra del pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Galetna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
1: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
1: Durante le 3 giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
3: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola. Della provola DOP dei Nebrodi.
1: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
3: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi. Pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
1: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'arco ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita

0: da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base al colore. Ci sono bianche, verdi, colorate e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso questo, il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione sia per il consumatore ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata e viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino, che durante il periodo di giugno-luglio diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante, che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavola ovviamente è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti perché, secondo molti, troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente, come per tutta la frutta, dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
2: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio, mi tiro via il petto,

0: e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene. Vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli. Ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale. Quindi facciamo due pezzi. Lei è pronta, ce l'abbiamo e stiamo a posto così. In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro. E poi pezzi molto grossolani, grossi, un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due, togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là. Una cipolla gialla, ecco, gli diamo una sbrattatina, eh? Ok, e in quattro, basta, e una cipollina rossa, stesso lavoro, sistematina, ecco qua, e anche questa in quattro, là. Ci facciamo con questo taglierino limone non trattato, diamo una bella scorzettata, ma così, molto molto semplicemente, eh? Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Là. E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata. E ci mettiamo sopra i pezzi della faraona. Sopra. Dalla parte della pelle. Molto bene. Ci sgraniamo un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, eh? Sentite come rosola bene? Deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Eh, 5-6 minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, eh? Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo, abbassiamo e ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene, l'uva ben caramellizzato, ecco, però mi dispiace lasciarlo qui, no? Ecco, là. Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia, cotto perfettamente, vedete? Perfetto. Un po' di fondo e slurp. Mi squaglia le tonsille. Deliziosa. Che dire, l'uva ha vestito anche la faraona. Grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
1: L'uva da tavola è una frutta che bambini e ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione come l'uva e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe e assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2,5 milioni. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa estrema di cui siamo molto orgogliosi.

0: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo «Non è un gioco, è azzardo» nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
1: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici tra caldo record ed eventi estremi passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle Porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità. profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo.

0: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale. Frena in Commissione Agricoltura l'iter del DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento, però, per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Gibraltar, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che per ridurre le emissioni di CO2 punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
2: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
3: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio, i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua e di ripari.
1: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, a

piantamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.

Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro Nocerino Sarnese e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciata, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.

È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione latitante di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sara Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche fortunatamente si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro al Tanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorsi.

corritori tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.

Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due detenuti egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile. Ai danni di un'anziana, nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del figlio nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.

È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Padula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

La Pro Rocco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Pro Rocco del Vallo di Diano, la presidente della Pro Rocco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla Tavola della Principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.

Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di San Domenico, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo. Con l'uscita della Vergine, la statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di San Domenico. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono l'accenda alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.

0: Presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate, quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre, che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est, che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quota invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota 500 ettopascal sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso. Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza.

0: 0975 322 497 lavigliaepeluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.

Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro Nocerino Sarnese e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.

È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione

Azione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la cooperazione internazionale della polizia, sezione Lete Tanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sara Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche fortunatamente si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.

Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Monte Milone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Monte Milone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finno nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.

È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Padula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a

dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Jonico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

La Proloco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla Tavola della Principessa Costanza, affidate ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.

devozione è un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo. Con l'uscita della Vergine, la statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di San Domenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono l'accenta alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate, quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre, che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est, che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quota invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota 500

ettopascal sulla superficie sub-arica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, sì, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta. Cielo sereno, al limite, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi. E mare, poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiori ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere al più stretto giro al pagamento ai dipendenti.

Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno che ieri mattina hanno dato esecuzione un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro Nocerino Sarnese e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.

È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione latitante di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche fortunatamente si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.

Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del figlio nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.

È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di

di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali.

cattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

L'Apro Rocco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente dell'Apro Rocco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla Tavola della Principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.

Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di San Domenico, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo. Con l'uscita della Vergine, la statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di San Domenico. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono la cenda alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla computazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quote invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone, è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna.

fin quasi alle isole britanniche e dunque non avremo caldo africano ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è incueta, 500 ettopascal, sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta, cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione.

gestione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.

Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agrocerino Sarnese e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciata, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.

È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione Latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche fortunatamente si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.

Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due detenuti egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finno nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.

È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Padula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.

realizzare in Basilicata il Deposito Unico Nazionale dei Rifiuti Radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

La Pro Rocco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Pro Rocco del Vallo di Diano, la presidente della Pro Rocco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla Tavola della Principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Pro Rocco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla

Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di Sant'Omenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di Sant'Omenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono l'accenta alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione, dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900 e fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quote invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà su

la nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è incueta, 500 ettopascal, sulla superficie sobbarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, sì, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta, cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta

0: Gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla Prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, e anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere al più stretto giro al pagamento ai dipendenti.

Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro-Nocerino Sarnese e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciata, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.

È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione Latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche fortunatamente si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori tranquillizzati ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.

Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due detenuti egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica di inganno del figlio nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali,

iniziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.

È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Padula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

La Pro Rocco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Pro Rocco del Vallo di Diano, la presidente della Pro Rocco Teggiano,

Concetta Maria Cantelmi ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni prologo di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla tavola della principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere dell'Ateggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.

Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di San Domenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di San Domenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono l'accenta alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione, dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica,

che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal

sulle nostre regioni centro-meridionali e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est che saranno caldi e secchi poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quiete invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord, vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5.900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche e dunque non avremo caldo africano ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quiete a 500 ettopascal, sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta, cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un

Irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi

0: entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
2: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
5: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
2: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
5: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
2: È uno squalo a scappare!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò

0: quali?
1: Aiuto!
2: No!
3: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
1: No!
2: Lo promettiamo!
3: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
1: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
4: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
5: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
6: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra!
4: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
7: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
4: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
6: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
5: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
7: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
4: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
5: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
7: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, Cra.
5: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
6: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
5: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete ditemelo.
7: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
6: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
4: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
6: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
8: Adesso sta dormendo profondamente.
7: Devi svegliarlo! È molto importante!
8: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
6: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra!
4: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.

0: bosco.
1: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
2: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
1: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
2: Ehi coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
1: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
2: E adesso dove posso trovare altra acqua?
1: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
2: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
1: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
4: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
1: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
5: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!
4: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua!
6: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!
1: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
6: Oh, come facciamo adesso?
7: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
5: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!
1: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante con il

0: suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
1: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
2: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
3: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
4: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
3: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
5: Ma allora, questa forse è una pentola magica? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
5: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
5: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re, Il giorno successivo,

0: Quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Agostino, stasera non te la prendere, ma ho invitato degli ospiti a cena.
4: Madonna, che da un'imo, mamma mia, tutto il pollo zio è andato.
3: E mo vedi che ci viene.
4: Vediamo, speriamo bene,
3: mo
4: dai.
3: Lo scoprirai, scopriremo.

0: Gianfranco Miano, presidente, neopresidente della Prologo di Castel San Lorenzo, qui stasera dal Burninette, e ci hai portato insieme ai tuoi soci, ai tuoi compagni, agli amici di Castel San Lorenzo un sacco di cose buonissime per la festa del vino.
1: Del vino, sì, sì.
0: Allora, che ci hai portato, Gianfranco?
1: Beh, stasera abbiamo il cuore di Castel San Lorenzo, quello che è il nostro punto di forza, che ovviamente accompagnerà il principe della manifestazione stessa, che è il vino di Castel San Lorenzo. Stasera ci siamo rivolti all'azienda La Pertica di Castel San Lorenzo, al salumificio La Pertica, che ci ha omaggiato di questi buoni prodotti, prodotti fatti da loro, diciamo dall'origine. Quindi abbiamo la salsiccia, abbiamo in due versioni, sia piccante che dolce, poi abbiamo la soppressata, abbiamo
0: questa a proposito qua. La tagli tu, bravo.
1: Non ne tagliare troppo perché il resto me lo devo portare a casa.
2: Benissimo. Non si può niente.
1: Poi abbiamo il culatello, che è il nostro cuccularo, si chiama. E abbiamo il marzafegato, che è il marito dello scazzatillo castellese,
0: qua,
1: esattamente,
0: okay.
1: Questo è un po' più scuro, che è un prodotto fatto con carni magre, a cui si aggiunge il prezzemolo, un pizzico di formaggio e l'aglio. L'aglio ovviamente va a piacere, ogni casa, ogni famiglia ne mette a proprio piacimento, chi ne mette di più, chi ne mette in casa mia non si mette,
0: non si mette proprio. Ah, e quindi è questo che diverge,
1: sì, cioè, però diciamo il punto deve ricerca. Essere un giusto equilibrio, questo è quello originale che si fa a Castel San Lorenzo.
2: Che equilibrio, che profumo,
0: sì, molto,
2: no,
0: molto.
2: Voi non sentite, non capite. Non
1: no, no,
0: lo
1: guarda,
0: possiamo descrivere.
2: Guarda questo rosso, guardalo.
1: Questa è la soppressata.
0: La soppressata.
1: Sì. Manca un prodotto che purtroppo non sembra, che è il capicollo castellese, che noi lo chiamiamolo trafilato, si chiama in castellese, che è il capicollo che facciamo noi, che è, diciamo, il prodotto di punta dei salumi castellesi. E quello poi prossimamente, nelle prossime puntate.
0: Alle prossime puntate, ma anche alla festa del vino.
1: Soprattutto alla festa del vino.
0: Alla festa
1: lo
0: del
1: ritroveremo
0: vino.
1: Nel nostro antipasto.
0: Che bello, bellissimo.
1: Fatto esclusivamente di prodotti locali.
0: Locali.
1: Non andremo.
0: Allora, andrei, guarda, ad abbinare questo primo vino che sarà presente poi alla festa, perché ricordiamolo, sì, Castel San Lorenzo è il paese del vino.
1: È il paese del vino.
0: Magari si è perso un po' questa, non lo so, oppure mantiene quella. Diciamo quella linea di essere annoverato tra i paesi del vino. Che cosa si deve fare, Gianfranco, secondo te?
1: Ma diciamo che Castel San Lorenzo ancora gode di questi prodotti, perché abbiamo numerose cantine, tra l'altro siamo freschi di ulteriori premi. Lo leggevo ieri che Marco Peduto di Castel San Lorenzo, di cui ora apriremo questo buon aglianico, ha vinto ulteriori premi sul fiano, sui prodotti bianchi, sul rosato, è stato premiato a Bruxelles per il vino bianco. Poi abbiamo l'aglianico e abbiamo l'aglianicone, che è il papà dell'aglianico. È un prodotto nato a Castel San Lorenzo, il primo vitigno è nato a Castel San Lorenzo.
0: Vedi, proprio a Castel San Lorenzo è nato l'aglianicone.
1: Questa è una grande novità della festa del vino di quest'anno, che avremo una famosa, avremo una cantinetta dove ci saranno i vini di punta. Ogni cantina ci porterà un vino, quello esclusivo, che ovviamente non può essere un prodotto da festa, da sagra, perché logicamente raggiunge un target molto più elevato, sia come costi che come assaggio, perché ci sarà un percorso dedicato, una wine experience, dove sarà possibile degustare il vino nel calice e daremo questo prodotto di qualità, fermo restando che poi i vini che saranno all'interno della parte, diciamo, culinaria della ristorazione, saranno comunque dei buon prodotti, diciamo, che Castel San Lorenzo ne gode. Quello che magari dicevi tu era legato più alla cantina sociale, che questa festa è nata come festa dei sette mini doc. Oggi invece è più legata al paese stesso e a tutte le cantine che sono nate nel corso degli anni.
0: Che bello, poi approfondiremo sicuramente di come verrà svolta la festa del vino a tavola, perché abbiamo un sacco di ospiti. Sì. Io a questo punto brinderei con questo aglianico di Marco Peduto e niente, diamo il via a questa serata.
1: Cin.
0: Prego, sai che cosa mi interessava di questa festa? L'avevi detto prima, questa cantinetta riservata all'interno della festa, no? È molto carina come cosa. Come ci si accede alla cantinetta?
1: Si accede comunque liberamente, cioè è una cantina con accesso a tutti. Logicamente sarà la forma di chiusura sarà legata al fatto che ci saranno i calici, quindi nel momento in cui, per una questione di sicurezza, ci sarà una sorta di, diciamo, di aria riservata, e là sarà possibile degustare tutti i vini di punta, diciamo quelli castellesi.
0: ok,
1: delle cantine.
0: Ok, però cioè, il vino lo trovo anche all'interno della festa, cioè lo trovo lì quelli special praticamente, no? Ok, ma io le volevo chiedere questo, come vede questa nuova festa del vino? Cioè, lei comunque ha visto un po' negli anni com'è andata, no? Che c'è da aspettarsi da questa edizione secondo lei? Questa nuova edizione.
3: Allora, io la festa vino vi sa anche nascere ahimè per l'età, quindi, quindi diciamo che abbiamo una contezza che viene dalla mia anagrafe. E ci aspettiamo sicuramente che insomma sia innanzitutto portatrice di novità, come più o meno il ricco diciamo così background che stanno mettendo insieme i ragazzi sta in qualche maniera già facendo intravedere, e poi sicuramente una continuità rispetto a quella che è la valorizzazione del nostro prodotto di eccellenza di Castel Sorrento, che è il vino, uno dei prodotti su cui la mia comunità ha investito, la nostra comunità ha investito tantissime energie sia economiche sia umane, e diciamo che attraverso questa continuità che appunto il vino e la festa del vino vuole rappresentare ci sia poi anche un rilancio di quella che è stata una grande tradizione della festa, e adesso con loro diciamo siamo convinti che si continuerà, loro sono impegnati per organizzare una festa che diciamo così nel dare il valore a quello che è il nostro prodotto tipico abbia anche altri momenti di valore, di incontro, di sviluppo di tante iniziative che stanno mettendo in campo. Il nostro territorio aveva un vitigno autoctono proprio di Castel Sorrento, che era la Chianicone di Castel San Lorenzo. Accade che questo vitigno, per una diffusione della filossera, dico bene il nome della filossera, tutti i vigneti subito dopo la seconda guerra mondiale non produssero per effetto di questo fitopatogeno, per cui in quel periodo storico l'ispettorato agrario stava diffondendo il Barbera e il Sangiovese, che erano vitigni diciamo di carattere nazionale.
4: Trebbiano
3: pure, benissimo, il Trebbiano, e anche pure il Moscato, pure il Moscato da cui poi è arrivato il nostro Lambiccato. E da lì cambiamo il tipo di coltivazione che avevamo, non facciamo più la Chianicone di Castel San Lorenzo, ma i vigneti furono riconvertiti in queste nuove coltivazioni. Da lì hanno lavorato tanto, hanno continuato a produrre tantissima uva e vino castellese, fino a quando poi nel 1968 parte la produzione della cooperativa Paccalore, per intuizione di Don Donato Riccio e di tutti i soci fondatori che dietro a questa meravigliosa esperienza. E questa, diciamo così, dopo con la cantina sociale, con la Paccalore, ci fu un'espansione non solo del vino e dell'uva di Castel San Lorenzo, ma anche di una capacità di riconoscimento dell'uva e del vino che veniva da Castel San Lorenzo.
0: Ma Riccardo, sai che mi dispiace a me? Di Stagliani Cone, che forse
4: si è perso.
0: Stagliani Cone
4: c'è un grappolo che è piccolissimo.
0: Ok.
4: C'è una produzione.
0: Quindi produce poco?
4: Pochissimo.
0: Ok.
4: È un vino che da intenditori, non è un vino di nicchia.
0: Certo.
4: Che non è come se
0: cioè, ma la Lianicone, Riccardo, scusa, come veniva usato all'epoca? Cioè un vino.
3: Monovitigno.
0: Monovitigno, ok.
4: Però la Lianicone come era usato? Mi spiego come era usato.
0: Sì.
4: Si faceva il vino e si vendeva. Però poi si faceva un sottoprodotto, si aggiungeva l'acqua alle vinacce. E si stringevano di nuovo, e quello che bevevano poi il contadino, perché il vino buono
5: lo dovevano vendere,
4: lo vendevano, okay. E si chiamava rotopere. Poi c'era un rotoperietto addirittura, c'era il secondo passaggio dove perciò uno beveva molto, non bevava mai perché era acqua. Noi pagavamo 80 milioni di vino, 80 milioni, cioè si bevevano 80 milioni di vino, era un fiume. È un fiume di vino.
0: Era importante questa cosa, però, che il vino era gratis. Ma non si può fare più, immagino. Non è più possibile.
1: Anche per una serie di cambiamento di legislazioni, tutto il vino scuso. Quindi andiamo incontro a un percorso diverso. Logico.

0: sicuramente quello che noi puntiamo come Prologo, come associazione, è creare l'entusiasmo che avevano loro, non che sia venuto meno in questi anni, attenzione, però loro avevano, diciamo, una marcia in più rispetto a quel gruppo, erano 100 persone, dicevano prima,
1: dove c'è, dove c'è,
0: oggi proprio fisiologicamente questo gruppo non c'è, non esiste, ma anche l'utente ovviamente è ridotto.
2: Cosimo, eccoti qua, però ovviamente, allora, quindi Cosimo, scazzatiello,
3: sì,
2: noi ti stiamo intervistando in un momento difficilissimo, però va, sì, bene così. Scazzatiello che ma hai cucinato anche alla sagra tu, no?
3: Sì, sì.
2: Sempre, guarda, ti aiuto.
3: Aspetta, ecco, un attimo, sì, sì. Scolali bene però, per favore.
2: Per favore, non fare.
3: Scolali bene, perché sennò facciamo tutte figure.
2: Esatto. Senti, Cosimo, che pasta è lo scazzatiello? Come si abbina bene?
3: È una tipica pasta castellese di Castel San Lorenzo e si abbina molto bene col marzafegato e il curiedo, cioè la cotica.
2: Benissimo. Ma è la pasta della domenica, Cosimo, a Castel,
3: sì,
2: San Lorenzo?
3: Il 99% delle case a Castel San Lorenzo mangia lo scazzatiello la domenica.
2: È tipo alle feste religiose, che ne so.
3: Sì, eh? Sì.
2: E troveremo anche alla festa del vino questo piatto?
3: Sì, sicuramente sì.
2: Ma è difficilissimo farlo per tanta gente, o no?
3: Per tanta gente lo scazzatiello è un po' più, come si dice, più si tratta bene per tanta gente, per molta gente, perché poi è una pasta che se sta un po' ferma ritira di più il sugo.
2: Ok.
3: Poi ci va il formaggio sopra, se pecorino è meglio, caprino.
2: Questo sugo è bellissimo. Questo sugo è molto bello. Ma anche gli uomini cucinano a Castel San Lorenzo?
3: Castel San Lorenzo cucinano tutti.
2: Cucinano
3: di più gli uomini che le donne.
2: Allora, Cosimo, ascolta, bevono tutti, cucinano tutti.
3: Sì, Castello da questo punto di vista non ha problemi.
2: Da soddisfazione, è vero? Ok. Ora andiamo a mangiare lo scazzatiello. Scazzatiello e abbiniamo un altro vino che farà parte, sarà un altro dei protagonisti di questa, certo, festa del vino, Caldezuolo. Ah,
0: zona
4: detta, no, questa è qua,
0: Aquara.
2: Ah, Aquara, quindi ospitate Aquara,
4: è
2: Aquara.
4: Di libertà, è una
2: nostra, ecco, no, no, ok,
4: ma sì, è un altro quartiere della stessa città.
2: Che vino è? Che vino è?
4: Basta il fiume,
0: questo che è Merlot, Sangiovese,
4: Scorselli.
2: E Scorselli, ok, con questo fantastico scazzatiello che
4: preparato da,
3: che si dice in dialetto orsù,
2: preparato da Cosimo, che mi ha spiegato ovviamente il piatto della domenica, il piatto dei castellesi, della festa.
0: Poi prima parlavamo degli anicuni dell'Occidente, per esempio, che può essere una diatriba fra le varie paternità o non paternità, o legata al territorio o non. Ma mi diceva proprio Marco, che è una persona che ha un'ampia visione del vino, che noi siamo cresciuti, anche Castel San Lorenzo è cresciuto grazie al brand Cilento. Noi dobbiamo ringraziare chi magari non badava alla qualità tendenzialmente del vino, ma esportava altrove. Prima c'era la canina sociale che dava lustro, oggi purtroppo quella è venuta meno, però diciamo che il Cilento va avanti. È ovvio che il prodotto ha una paternità, quindi quella va sempre riconosciuta.
2: E dopo questa cena fantastica non ci resta che invitarvi a
0: Castel San Lorenzo dal 13 al 18 agosto alla festa del vino, con tante nuove novità
2: e tanto vino.
5: Alla salute allora!
4: Buon

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 6611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Thank you.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie.

0: e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza.

0: differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete

0: Al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso.

0: sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa,

0: Non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%.

0: regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione RIES, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.
1: A Roma si è tenuta la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione, presso la Sala Santi della CGIL nazionale.
2: Noi questa discussione la dobbiamo collocare dentro quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Non è che dobbiamo non renderci conto che c'è un nuovo equilibrio geopolitico che si sta giocando su vari aspetti. E in un certo senso la dimensione europea, nel senso di avere un'Europa che torna a svolgere una funzione che oggi non sta svolgendo, secondo me è una condizione politica fondamentale per poter bloccare questo processo, chiamiamolo così per capirci tra di noi, di deregolamentazione che si è in qualche modo realizzato.
1: Ogni anno in Italia la corruzione costa tra i 50 e i 150 miliardi di euro e solo negli ultimi anni il paese è passato dal 41esimo al 52esimo posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International.
2: Non è che stiamo dicendo che tutti gli imprenditori, che tutte le imprese sono cattive o non vogliono rispettare il potere. Anzi, questo sistema è un sistema che penalizza quelli che vogliono fare gli imprenditori in modo serio. E perché tu non valorizzi la qualità, l'innovazione, gli investimenti, ma in realtà la logica del massimo ribasso, delle cose che qui sono state anche descritte, favoriscono naturalmente determinate scelte.

0: anno è nata in Italia la Cassa Integrazione Guadagni? 1929, 1941, 1966 o 1987? Nata nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale per sostenere i lavoratori delle industrie in difficoltà, la Cassa Integrazione Guadagni è diventata nel tempo uno dei principali strumenti di tutela dell'occupazione. Permette alle aziende di ridurre o sospendere temporaneamente l'attività senza ricorrere ai licenziamenti, garantendo un sostegno al reddito dei dipendenti. Ancora oggi rappresenta uno degli ammortizzatori sociali più importanti nei periodi di crisi, riorganizzazione o emergenza aziendale.
1: Trovare un badante, un aiuto per un familiare anziano o una persona che si occupi dei bambini avviene sempre più spesso attraverso internet. Secondo una recente ricerca dell'INAPP, il lavoro di cura organizzato tramite piattaforme digitali è oggi il terzo settore della cosiddetta gig economy italiana, il mercato che mette in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso app e siti web. Il fenomeno è in crescita e riguarda soprattutto attività di assistenza agli anziani, supporto alle famiglie, accompagnamento di persone non autosufficienti e servizi di cura a domicilio. La diffusione delle piattaforme digitali sta cambiando il modo in cui questi servizi vengono cercati e offerti, rendendo più rapido l'incontro tra chi ha bisogno di assistenza e chi è disponibile a svolgere questo tipo di lavoro. Le piattaforme consentono di trovare più rapidamente lavoratori disponibili, ma la ricerca evidenzia anche alcuni aspetti critici. Chi opera attraverso questi strumenti digitali svolge spesso attività discontinue e può avere minori tutele rispetto ai lavoratori assunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare l'innovazione con regole adeguate, capaci di garantire diritti e protezioni sociali. Un tema destinato a diventare sempre più centrale in un paese in cui la domanda di assistenza continua a crescere.

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socio-culturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi fatti di Amendolara che, nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato, lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale.
3: Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo.
2: Far raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
4: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso. Per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

1941. Una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili, ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925, Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri è la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri, 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane,

favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il Focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive

0: e di ostacoli economici sempre più alti.
1: Il Ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale digitale dedicato alla previdenza complementare. L'obiettivo è aiutare lavoratrici e lavoratori a orientarsi tra fondi pensione, contributi e strumenti integrativi che affiancano la pensione pubblica. Il sito raccoglie informazioni, guide e materiali informativi, pensati soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole comprendere meglio come costruire una pensione futura più solida. Un tema sempre più attuale, in un paese che invecchia e in cui le carriere lavorative sono spesso discontinue. Per approfondire la tua situazione contrattuale e le tutele che ti spettano, rivolgiti a una sede CAF o a un patronato INCA vicino a te.
0: La laurea resta una delle porte principali d'ingresso nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale. Formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67% si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese per un massimo di 3 anni alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGIL Puglia e dalla Filctem CGIL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive, e quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi, che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese, è di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere la chimica italiana, in particolare chiedergli di innovarsi anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.

0: la regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
1: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'ENI, che è un'azienda partecipata dallo Stato, sta decidendo di dismettere le attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di declino industriale in questo caso non riguarda solo le attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
2: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo bisogno di politiche industriali, quelle politiche industriali che ormai da almeno 20 anni mancano.

0: In Piemonte è aperta un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti, i partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'Inca, il servizio garantirà anche un accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata delle diverse esigenze.
0: La tutela del lavoro passa anche attraverso l'accessibilità. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo! Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
1: Ma perché?
2: La neve, vieni.
1: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio, la scimmietta.
1: Oh, non gli dai i crocchini miei, eh? Comunque, te stava a dì. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mo me faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo.

0: Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali. Oppure quando la faccio arrabbiare.
1: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
2: Guarda le zampine.
0: Ma... Però il vero motivo per cui sto felice l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: Adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capparetti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanche, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto.
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa,

0: tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
1: Maremma, terra chiappa vipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
2: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner, gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albenga, nella città delle Torri. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
3: Si parte da oggi. Per tre giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
4: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
5: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.

0: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
1: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Bounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate, alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Lite. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80 kg.
1: Prego.
0: Prego.
1: Qua siamo a 78 e 45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico

0: familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
1: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
2: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Dalla serie Le campane suonano a festa, abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suoratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a Piafco, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva,

0: Trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato, e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento, per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa è il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo «Non è un gioco, è azzardo» nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna.

Cardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.

0: Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro-Nocerino Sarnese e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, il super bonus 110%, l'ecobonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero in Cina, India e Pakistan.
1: È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile

0: rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Rialto Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.
1: Si è conclusa con

0: positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro al Tanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
1: Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due detenuti egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile. Ai danni di un'anziana, nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del figlio nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette. È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Padula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.
2: Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no al

0: ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.
1: La Pro Rocco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Pro Rocco del Vallo di Diano, la presidente della Pro Rocco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla Tavola della Principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Pro Rocco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
2: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di San Domenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di San Domenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono l'accenda alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
4: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ,

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione, dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900 e fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quote invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fin quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota 500 ettopascal sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, e anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.

0: Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro-Nocerino Sarnese e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciata, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero in Cina, India e Pakistan.
1: È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.
2: Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sara Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche fortunatamente si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
1: Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Monte Milone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura lucana, nei confronti di due detenuti egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile. Ai danni di un'anziana, nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del figlio nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette. È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Patula con 8 squadre e il NOED di Sarrufo Centro Sportivo Meridionale con 4 squadre.
3: Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse, senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.
2: La Pro Rocco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio

0: con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla tavola della principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
1: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di San Domenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di San Domenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono la cenda alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate?

Quando parliamo di caldo africano, arriva da un'altra figura barica che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quote invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota a 500 ettopascal sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.

0: Porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me.
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
1: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
1: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
1: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
1: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
1: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
1: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
4: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
0: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
0: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Riccioli d'oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
6: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: Biscotti al muschio!

0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
1: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
2: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
2: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
3: È uno squalo a scappare!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
4: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
5: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
5: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
6: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
4: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
1: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
7: Aiuto! No!
6: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
7: No! Lo promettiamo!
8: No!
6: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
7: Sì, certo! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene,

con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e

0: volte, proprio questa, sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie È un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico

0: con l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata

0: hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di

0: viene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia

0: È un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente

0: Un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
4: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola

0: come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa è il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo «Non è un gioco, è azzardo» nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
1: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Buti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
0: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe

0: cartacei sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: Sportivo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con informazione di Italia 2 News. In apertura seguiamo la vicenda dei lavoratori della raccolta di rifiuti di Montesano sulla Marcellana che denunciano ritardi nei pagamenti e nelle mensilità aggiuntive. Attivata la procedura di raffreddamento sindacale in prefettura, non si escludono sviluppi sul fronte della protesta. Gli approfondimenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, che è anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.

0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, proseguiamo con la cronaca. Blitz della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta truffa legata ai bonus edilizi con 7 misure cautelari eseguite tra Battipaglia, Piana del Sele e Agro Nocerino Sarnese per associazione a delinquere e reati fiscali. Secondo le indagini sarebbe stato messo in piedi un sistema di crediti di imposta fittizi per circa 160 milioni di euro. Daniela Piacasella.
2: Blitz dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro Nocerino Sarnese, e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciata, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero in Cina, India e Pakistan.
0: Arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante, condannato in Italia per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato grazie ad un'operazione di cooperazione internazionale di polizia e arrestato dopo anni di fuga all'estero. Vediamo.
3: È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione Latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.
0: Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due trentenni egiziani accusati di una truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del finto nipote. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri tra le province di Potenza.

0: Avellino e Caserta.
1: Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finno nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom.

Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per

0: siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Un uomo di 65 anni, di bello sguardo, si è smarrito durante una battuta di funghi tra Colleto Monforte e San Pietro Altanagro, ritrovato in buone condizioni dai vigili del fuoco dopo ore di ricerca anche con elicottero. Federica Pistone.
1: Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino, l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche, fortunatamente, si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori tranquillizzati ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Incidente nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva di Sanza, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito durante lavori di sistemazione del legname. Un ramo si sarebbe staccato colpendolo alla testa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito prima a Sapri e poi in elisoccorso al San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato. Entra nel vivo la lotta contro gli incendi boschivi con l'intensificarsi delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Vediamo il servizio.
2: È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori. Per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Patula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.
0: Cresce l'attesa per la 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza a Teggiano, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto, con la Proloco Teggianese, impegnata in iniziative di promozione e valorizzazione del Vallo di Diano tra eventi culturali e attività di accoglienza. Vediamo.
1: La Proloco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento.

0: e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla tavola della principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto, siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio.

0: Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. La Basilicata ribadisce il no alle scorie nucleari. Dettagli nel prossimo servizio.
1: Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Jonico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne

0: milione di nuove, afferma l'ANCI Basilicata. A San Tomenna si è rinnovata la tradizionale processione della Madonna Nera, uno dei momenti più sentiti dalla comunità, con la partecipazione anche dal vicino comune di Laviano, che ha portato in dono la tradizionale centa, simbolo di devozione e legame tra i due paesi. Vediamo.
1: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di San Tomenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo, con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di San Tomenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono la centa alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con cantele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto, e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate, quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quota invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone, è un rigonfiamento della superficie di sobarica fino a raggiungere i 5900 metri.

0: e più, ma l'asse non sarà, non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fin quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è inquieta a 500 ettopascal sulla superficie subarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, sì, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburger.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
4: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
5: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gal-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli,

0: nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'Angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
1: La volata dell'Angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
1: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
3: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei 3 dissimulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
1: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono 3 distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa.

0: Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
1: Delle voci, arriva qualcuno!
2: Guardate, ecco colui che mi tradirà.
3: Gesù di Nazareth è qui! Arrestatelo!
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
2: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
4: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
5: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato, ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive

0: un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
1: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
2: Ecco che bene lavare che ho fatto la gamba!
3: Viva per la Madre Donata!
1: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
4: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
1: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
5: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
1: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni

azioni della passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, 3 passi avanti e 1 indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa Adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Galetna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di

Gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gall Etna.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto.

prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti

detriti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e/o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo.
Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani

0: in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione RIES, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.
1: A Roma si è tenuta la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione, presso la Sala Santi della CGIL nazionale.
2: Noi questa discussione la dobbiamo collocare dentro quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Non è che dobbiamo non renderci conto che c'è un nuovo equilibrio geopolitico che si sta giocando su vari aspetti. E in un certo senso la dimensione europea, nel senso di avere un'Europa che torna a svolgere una funzione che oggi non sta svolgendo, secondo me è una condizione politica fondamentale per poter bloccare questo processo, chiamiamolo così per capirci tra di noi, di deregolamentazione che si è in qualche modo realizzato.
1: Ogni anno in Italia la corruzione costa tra i 50 e i 150 miliardi di euro e solo negli ultimi anni il paese è passato dal 41esimo al 52esimo posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International.
2: Non è che stiamo dicendo che tutti gli imprenditori, che tutte le imprese sono cattive o non vogliono rispettare il potere. Anzi, questo sistema è un sistema che penalizza quelli che vogliono fare gli imprenditori in modo serio, è perché tu non valorizzi la qualità, l'innovazione, gli investimenti, ma in realtà la logica del massimo ribasso, delle cose che qui sono state anche descritte, favoriscono naturalmente determinate sedi.

0: anno è nata in Italia la Cassa Integrazione Guadagni? 1929, 1941, 1966 o 1987? Nata nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, per sostenere i lavoratori delle industrie in difficoltà, la Cassa Integrazione Guadagni è diventata nel tempo uno dei principali strumenti di tutela dell'occupazione. Permette alle aziende di ridurre o sospendere temporaneamente l'attività senza ricorrere ai licenziamenti, garantendo un sostegno al reddito dei dipendenti. Ancora oggi rappresenta uno degli ammortizzatori sociali più importanti nei periodi di crisi, riorganizzazione o emergenza aziendale.
1: Trovare un badante, un aiuto per un familiare anziano o una persona che si occupi dei bambini avviene sempre più spesso attraverso internet. Secondo una recente ricerca dell'INAPP, il lavoro di cura organizzato tramite piattaforme digitali è oggi il terzo settore della cosiddetta gig economy italiana, il mercato che mette in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso app e siti web. Il fenomeno è in crescita e riguarda soprattutto attività di assistenza agli anziani, supporto alle famiglie, accompagnamento di persone non autosufficienti e servizi di cura a domicilio. La diffusione delle piattaforme digitali sta cambiando il modo in cui questi servizi vengono cercati e offerti, rendendo più rapido l'incontro tra chi ha bisogno di assistenza e chi è disponibile a svolgere questo tipo di lavoro. Le piattaforme consentono di trovare più rapidamente lavoratori disponibili, ma la ricerca evidenzia anche alcuni aspetti critici. Chi opera attraverso questi strumenti digitali svolge spesso attività discontinue e può avere minori tutele rispetto ai lavoratori assunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare l'innovazione con regole adeguate, capaci di garantire diritti e protezioni sociali, un tema destinato a diventare sempre più centrale in un paese in cui la domanda di assistenza continua a crescere.

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socio-culturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi i fatti di Amendolara, che nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato, lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale. Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo. Far raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
3: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso. Per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

1941. Una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili, ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925 Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

0: C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri è la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri, 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane, favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive di chi oggi entra nel mercato del lavoro. Carriere discontinue, salari bassi e contributi versati a intermittenza rendono più incerto il futuro pensionistico delle nuove generazioni. Il muro allora non è solo una metafora, è il risultato di un passaggio di ricchezza che si è bloccato, di un mercato del lavoro che non garantisce autonomia e di un welfare pensato per percorsi di vita più lineari di quelli attuali. Per molti giovani, diventare adulti non significa soltanto arrivare a una certa età, ma riuscire a superare una serie di ostacoli economici sempre più alti.
1: Il Ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale digitale dedicato alla previdenza complementare. L'obiettivo è aiutare lavoratrici e lavoratori a orientarsi tra fondi pensione, contributi e strumenti integrativi che affiancano la pensione pubblica. Il sito raccoglie informazioni, guide e materiali informativi, pensati soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole comprendere meglio come costruire una pensione futura più solida. Un tema sempre più attuale, in un paese che invecchia e in cui le carriere lavorative sono spesso discontinue. Per approfondire la tua situazione contrattuale e le tutele che ti spettano, rivolgiti a una sede CAF o a un patronato INCA vicino a te.
0: La laurea resta una delle porte principali d'ingresso nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale. Formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67% si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: A giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese per un massimo di 3 anni alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGIL Puglia e dalla Filctem CGIL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive, e quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi, che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese, è di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere la chimica italiana, in particolare chiedergli di innovarsi, anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.
1: La regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
4: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'Eni, che è un'azienda partecipata dello Stato, sta decidendo di dismettere l'attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di declino industriale in questo caso non riguarda solo l'attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
5: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo bisogno di politiche industriali, quelle politiche industriali che ormai da almeno 20 anni mancano.

0: un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito, dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti, i partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'Inca, il servizio garantirà anche una

0: accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata delle diverse esigenze.
1: La tutela del lavoro passa anche attraverso l'accessibilità. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
0: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive. Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno

0: queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cinte. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese. La bellezza, l'importanza anche è che queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.
1: Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Felitto.

0: Il piatto è pronto.
1: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo taglio alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L'aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente, i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro. Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. Se l'ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge, attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato, frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo PD 5 Stelle approvò con una norma ad hoc, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei Conti. Domani Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva 13 anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell'isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla Porta d'Europa, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa è il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti, prima di rientrare in Vaticano per la Santa Messa. L'azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare. Lo sottolinea il deputato del PD Stefano Vaccari presentando il suo libro dal titolo «Non è un gioco, è azzardo» nella sede della CGIL. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito e coinvolge in forma patologica 1,5 milioni di famiglie. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale CGIL, Daniela Barbaresi, l'azzardo produce danni sociali, sanitari ed economici. La vicepresidente del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, parla di fenomeno allarmante.
1: Tengo la immagine di mia mamma ayer.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre. Abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
3: Suo unico hijo está fuera del país.
0: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
4: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.

0: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
1: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
0: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
2: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
0: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
3: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
0: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
4: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
0: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
5: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Buti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idea regalo?

0: ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con informazione di Italia 2 News. In apertura seguiamo la vicenda dei lavoratori della raccolta di rifiuti di Montesano sulla Marcellana che denunciano ritardi nei pagamenti e nelle mensilità aggiuntive. Attivata la procedura di raffreddamento sindacale in prefettura, non si escludono sviluppi sul fronte della protesta. Gli approfondimenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, e anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, proseguiamo con la cronaca. Blitz della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta truffa legata ai bonus edilizi con 7 misure cautelari eseguite tra Battipaglia, Piana del Sele e Agro Nocerino Sarnese per associazione a delinquere e reati fiscali. Secondo le indagini sarebbe stato messo in piedi un sistema di crediti di imposta fittizi per circa 160 milioni di euro. Daniela Piacasella.
3: Blitz dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno, che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro Nocerino Sarnese, e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciata, il super bonus 110%, l'eco bonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.
0: Arrestato in Brasile un sessantenne originario del Cilento, latitante, condannato in Italia per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato grazie ad un'operazione di cooperazione internazionale di polizia e arrestato dopo anni di fuga all'estero. Vediamo.
1: È stato arrestato in Brasile un sessantenne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione Latitanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il sessantenne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.
0: Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due trentenni egiziani accusati di una truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del finto nipote. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri tra le province di Potenza, Avellino e Caserta.
1: Nella notte del 30 giugno a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finto nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Un uomo di 65 anni, di bello sguardo, si è smarrito durante una battuta di funghi tra Colleto Monforte e San Pietro al Tanagro. Ritrovato in buone condizioni dai vigili del fuoco, dopo ore di ricerca anche con elicottero. Federica Pistone.
1: Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino, l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche, fortunatamente, si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro al Tanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori tranquillizzati ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Incidente nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva di San.

0: Costanza, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito durante lavori di sistemazione del legname. Un ramo si sarebbe staccato colpendolo alla testa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito prima a Sapri e poi in elisoccorso al San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato. Entra nel vivo la lotta contro gli incendi boschivi con l'intensificarsi delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Vediamo il servizio.
1: È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori. Per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio, il NOED di Patula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.
0: Cresce l'attesa per la 31ª edizione di Alla tavola della principessa Costanza a Teggiano, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto con la Proloco Teggianese, impegnata in iniziative di promozione e valorizzazione del Vallo di Diano tra eventi culturali e attività di accoglienza. Vediamo.
2: La Proloco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31ª edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medioevale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione Alla tavola della principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata, invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti, ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico dal belvedere del portello di Teggiano, mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al

0: vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. La Basilicata ribadisce il no alle scorie nucleari. Dettagli nel prossimo servizio.
1: Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Jonico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.
0: A Santo Menna si è rinnovata la tradizionale processione della Madonna Nera, uno dei momenti più sentiti dalla comunità, con la partecipazione anche dal vicino comune di Laviano, che ha portato in dono la tradizionale centa, simbolo di devozione e legame tra i due paesi. Vediamo.
2: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di Santo Menna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione, a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di Santo Menna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato, portando in dono la centa alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana, realizzata con candele decorate e nastri. Non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi.

0: poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate, quando parliamo di caldo africano? Arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla configurazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre, che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est, che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quote invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fino quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota 500 ettopascal sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico.

0: Quest'anno sta suscitando grande interesse, siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia e adesso partirà la Mille Miglia.
1: Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria, siamo con l'amico Max Bontempi. Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, che è la Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
2: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente,
0: che non molla mai,
2: Alfredo Coppelotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: D'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
2: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine piuttosto che dal Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
0: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
2: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente ha un fascino incredibile.
0: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
2: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
0: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
2: Beh, sai, è un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di formula, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente, i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere.

0: Eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
0: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio alla Beretta.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua secondo me era dovuto e sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello, poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie.
2: Bene.
0: Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Mua! Viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio Lucia della linea, allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno è un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But I will pretend. I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling.

0: Moss won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and will be driving the car this year.
1: And the same driver.
0: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
2: And John here is representing exactly the real passion.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura.
1: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
1: È un prologo.
3: Sì, tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
1: lo
3: piacere e
1: spirito. Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
3: La mia schiena va bene, qualche punturina per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
4: Mettercela su tutta.
1: In bocca al lupo, ragazzi.
4: Sì, viva, ciao, il lupo. Viva il lupo.
1: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
5: No, sì, diciamo abbastanza bene.
1: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate a andare meglio.
5: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
6: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, che Vesco fa sempre un po' di meglio e è così.
1: Sì, adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
6: No, ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
6: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
6: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza.
7: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
6: ero convinto,
7: e non sono mai stato qua.
6: Ma
7: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
6: assolutamente.
7: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi, insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma.
1: Chiaro. Allora ti possiamo quasi strappare una... nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
7: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire da fare nella vita.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
8: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
8: sì, assolutamente.
1: Come va ragazzi?
9: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
10: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo.
11: Guarda, io mi sento invece più legato.
10: Considerati felici, insomma.
1: La macchina la senti giusta?
10: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era, più che fare le prove fatte bene. Però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
1: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
10: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
1: Bene Attilio, ti ripasso la linea, così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e
12: proseguiamo con questo.

0: sto aspettando la mille miglia.
1: Pubblicità.
2: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con...
3: Con Alan Hulsbergen di Villa Trasqua.
4: Mark Hulsbergen, Villa Trasqua.
5: Helmut Köcher, Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro. Allora, la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto. E lei è una brava, brava, brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei.

0: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla Mille Miglia qual è?
0: Oh, quest'anno è un po' emozionante perché è la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
0: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
0: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: E quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è una bella carica.
0: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
0: Grazie mille.
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival, di cosa si tratta?
2: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
2: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7.000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
2: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
2: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
2: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie,
0: grazie
1: mille.
0: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire. Andrà?
3: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero, quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
4: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni, hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
4: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo, puntiamo ovviamente alla top 10 perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75 e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 chilometri.
5: Com'è nell'intimità, Piona?
4: E nell'intimità devo dirti che non è male, eh? È un bel orsetto.
5: Però.
4: E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo perché poi tutti i bambini si avvicinano, oh, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema perché è molto bello.
5: Sì.
4: Non sei d'accordo con me?
5: No, io ho altri.
4: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello Ema?
5: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e meno.
4: Ma non è geloso?
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
4: c'ha
1: questi
4: il suo
1: giorni...
4: Perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10.
4: È la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi perché Mille Miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
4: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella Piazza del Campo, sì. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella Piazza del Campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi perché sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
1: Bene.
5: A proposito, frutta sempre a seguito.
4: Ovvio, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
5: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
4: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio

0: Turelli, Turelli, pronti alla partenza?
1: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
0: L'emozione com'è quest'anno?
2: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
0: Il momento più atteso di questa Mille Miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
1: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
0: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
1: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
0: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
3: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
0: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
4: La macchina è pronta, noi siamo pronti, eccoci qui per la partenza.
0: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
3: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord in questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
0: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
3: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
0: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
4: Sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
0: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
5: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come se fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, proprio Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un, insomma, devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque passi, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150

0: 40 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte, però, ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoule. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali, come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le Prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore, tra il lungolago di Santa Caterina, dove sono disseminati una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.
1: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle Porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sonde geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
2: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
3: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre. Abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
2: Su unico hijo está fuera del país.
0: Il messaggio di Reimart Yaracui, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
4: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
0: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
5: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
0: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
6: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
0: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
7: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
0: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
8: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sulle quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
0: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento serale con informazione di Italia 2 News. In apertura seguiamo la vicenda dei lavoratori della raccolta di rifiuti di Montesano sulla Marcellana che denunciano ritardi nei pagamenti e nelle mensilità aggiuntive. Attivata la procedura di raffreddamento sindacale in prefettura, non si escludono sviluppi sul fronte della protesta. Gli approfondimenti nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I lavoratori impiegati nella raccolta rifiuti del comune di Montesano sulla Marcellana lamentano ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, oltre che il mancato riconoscimento di tredicesime e quattordicesime, con pesanti, ovvie ripercussioni sulle loro condizioni.

0: personali e familiari. Subito dopo la richiesta della parte dell'avvocato Paolo Maniglia, che tutela alcuni d'oro, alla ditta, la General Enterprise, all'amministrazione comunale responsabile dell'appalto, è arrivata l'informazione di tali mancati pagamenti. I lavoratori hanno perciò attivato più azioni, non ultima la procedura di raffreddamento sindacale davanti alla prefettura di Salerno. Una volta fatti i dovuti avvisi, i soggetti coinvolti, ha detto l'avvocato Paolo Maniglia, nel caso non si trovi una soluzione a breve termine, potrebbero portare avanti degli scioperi. Occorre anche aggiungere che Michele Di Sarli, della General Enterprise, e anche lo stesso sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, hanno reso noto che con accordi tra il comune e l'azienda ci sarà un tavolo tecnico il prossimo 10 di luglio per discutere delle varie spettanze che l'azienda deve al comune e provvedere a più stretto giro al pagamento ai dipendenti.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, proseguiamo con la cronaca. Blitz della Guardia di Finanza di Salerno su una presunta truffa legata ai bonus edilizi con 7 misure cautelari eseguite tra Battipaglia, Piana del Sele e Agro Nocerino Sarnese per associazione a delinquere e reati fiscali. Secondo le indagini sarebbe stato messo in piedi un sistema di crediti di imposta fittizi per circa 160 milioni di euro. Daniela Piacasella.
3: Blitz dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, che ieri mattina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di 7 misure cautelari personali, di cui una custodia in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 7 persone residenti in provincia tra Battipaglia, la Piana del Sele e l'Agro Nocerino Sarnese, e indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato e alla commissione di reati fallimentari e tributari. Sono ritenuti appartenere ad un complesso sistema illecito posto in essere da due organizzazioni criminali operanti nella provincia salernitana. Secondo l'ipotesi accusatoria, i sodalizi avrebbero ideato e gestito un articolato meccanismo finalizzato alla creazione e alla successiva monetizzazione di milioni di euro di crediti d'imposta fittizi, generati attraverso l'indebito utilizzo delle agevolazioni previste dai bonus edilizi, tra cui il bonus facciate, il super bonus 110%, l'ecobonus e il sisma bonus. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano professionisti del settore contabile, imprenditori e altri che, sulla base degli esiti delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero rivestito ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, contribuendo alla realizzazione delle condotte illecite. L'esecuzione delle misure cautelari personali si inserisce nel quadro dell'attività investigativa, già sfociata il 17 giugno scorso, nell'esecuzione di un decreto di misura cautelare reale emesso dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo, sia in forma diretta sia per equivalente, di crediti e disponibilità ritenuti di provenienza illecita per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. Particolare rilievo è stato attribuito alla ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili ai proventi dei reati. Attraverso un'approfondita analisi delle movimentazioni bancarie, gli investigatori hanno individuato operazioni ritenute sintomatiche di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per un ammontare complessivo di circa 17 milioni di euro. Sarebbero state realizzate in alcuni casi anche mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro verso l'estero, in Cina, India e Pakistan.
1: Arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante, condannato in Italia per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato grazie ad un'operazione di cooperazione internazionale di polizia e arrestato dopo anni di fuga all'estero. Vediamo.
0: È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra il marzo e il maggio del 2017 in provincia di Salerno. L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito

0: al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia, sezione Lete Tanti di Roma, sulla base delle indagini del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. Dopo la condanna, il 60enne cilentano si era reso irreperibile rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all'esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi, condotti con il supporto dei carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento, da cui aveva preso avvio l'inchiesta, hanno consentito di localizzarlo e di procedere al suo arresto. Le autorità non hanno reso noto le generalità dell'uomo.
1: Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due trentenni egiziani accusati di una truffa ai danni di un'anziana con la tecnica del finto nipote. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri tra le province di Potenza, Avellino e Caserta.
0: Nella notte del 30 giugno, a Caserta, i carabinieri della stazione di Montemilone, in provincia di Potenza, con il supporto operativo dell'arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Lucana, nei confronti di due trentenni egiziani, entrambi gravati da precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati portati nei vari domicili. Il provvedimento rappresenta il coronamento di una tempestiva e complessa attività di indagine da parte dei militari lucani. I fatti si riferiscono a un episodio avvenuto a Montemilone lo scorso 25 aprile, ai danni di un'anziana. Nella circostanza, i malviventi avevano messo in atto la consolidata e insidiosa tecnica d'inganno del finto nipote, inducendo la vittima, attraverso una combinazione di pressioni psicologiche e falsi pretesti emergenziali, a consegnare loro una consistente somma di denaro e oggetti di valore, prima di dileguarsi e tentare di far perdere le proprie tracce. Evidentemente non ci sono riusciti, infatti dopo l'indagine da parte dei carabinieri lucani sono scattate le manette.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Trovato in buone condizioni dai vigili del fuoco dopo ore di ricerca anche con elicottero. Federica Pistone.
1: Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un 65enne di bello sguardo che ieri mattina si era recato sulle montagne di Corleto Monforte per cercare funghi insieme al suo cane. Dopo diverse ore di cammino l'uomo ha perso l'orientamento e, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno, ha lanciato l'allarme chiamando il 115. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sara Consilina, supportati dall'elicottero Drago 161 del reparto volo di Salerno. Le ricerche fortunatamente si sono concluse positivamente con il ritrovamento dell'uomo in alta montagna, ma nel territorio di San Pietro Altanagro. Il 65enne, che era in buone condizioni di salute, è stato raggiunto dai soccorritori, tranquillizzato ed accompagnato a valle insieme al suo cane. Per lui soltanto tanta paura, ma nessuna conseguenza fisica.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Incidente nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva di Sanza, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito durante lavori di sistemazione del legname. Un ramo si sarebbe staccato colpendolo alla testa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito prima a Sapri e poi in elisoccorso al San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato. Entra nel vivo la lotta contro gli incendi boschivi con l'intensificarsi delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Vediamo il servizio.
2: È partita ufficialmente lo scorso 1 luglio la campagna antincendio boschivo AIB del Vallo di Diano, con la comunità montana protagonista. In campo 60 operatori, per la prima volta c'è anche la presenza di una donna. L'attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula, che si avvarrà della nuova piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi. Il servizio AIB è un presidio importante per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, che conta 12 squadre totali organizzate in due turni e dislocate nei nuclei operativi del territorio: il NOED di Patula con 8 squadre e il NOED di Saruffo, centro sportivo meridionale, con 4 squadre.
0: Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza a Teggiano, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto, con la Proloco Teggianese, impegnata in iniziative di promozione e valorizzazione del Vallo di Diano tra eventi culturali e attività di accoglienza. Vediamo.
1: La Proloco Teggiano entra nel vivo delle attività in vista della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto. In attesa della storica rievocazione medievale, l'associazione continua a promuovere il territorio con iniziative dedicate al turismo e all'accoglienza. Alla Certosa di Padula, durante l'evento I Borghi di San Severino in Festa, promosso dal Consorzio delle Proloco del Vallo di Diano, la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi, ha coordinato la presentazione degli appuntamenti estivi del comprensorio, ribadendo l'importanza di una promozione condivisa. Abbiamo immaginato, ha spiegato Concetta Maria Cantelmi, un filo di lettura che consentisse ad ogni proloco di presentare ogni manifestazione nella sua identità, ma inserendola all'interno di una proposta più ampia. Il nostro obiettivo è costruire una rete che valorizzi ogni singolo evento e allo stesso tempo promuove il territorio nella sua interezza. Spazio anche alla presentazione della rievocazione alla tavola della principessa Costanza, affidata ai figuranti in abito storico che hanno riportato il pubblico nelle atmosfere della Teggiano del 1480. Nei giorni successivi la Proloco ha ospitato una tappa della Vacanza del Sorriso, il progetto dell'associazione Cilento Verde Blu, dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi che hanno affrontato patologie oncoematologiche. La giornata è stata animata dagli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, dalle tamburine dello Stato di Diano, da una visita guidata del centro storico e dalla tradizionale cena conviviale. Durante l'anno lavoriamo per far conoscere Teggiano ai turisti. In questa giornata invece, ha dichiarato la presidente Concetta Maria Cantelmi, voi non siete semplicemente ospiti ma persone che aspettiamo con affetto. Siamo una famiglia che vi accoglie. La serata si è conclusa con il taglio della torta per il compleanno di uno dei ragazzi presenti e con uno spettacolo pirotecnico tecnico dal belvedere del Portello di Teggiano.

0: mentre prosegue il conto alla rovescia verso la manifestazione simbolo dell'estate di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. La Basilicata ribadisce il no alle scorie nucleari. Dettagli nel prossimo servizio.
1: Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe,

0: Per la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata. A Sant'Omenna si è rinnovata la tradizionale processione della Madonna Nera, uno dei momenti più sentiti dalla comunità, con la partecipazione anche dal vicino comune di Laviano, che ha portato in dono la tradizionale centa, simbolo di devozione e legame tra i due paesi. Vediamo.
1: Il 2 luglio non è mai un giorno qualunque per la comunità di Sant'Omenna, è il giorno in cui il tempo sembra fermarsi per fare spazio alla memoria, alla devozione e a un legame fraterno che sfida i secoli. La tradizionale processione della Madonna Nera è tornata a illuminare le strade del borgo, portando con sé il carico di fede, emozione e arguta fierezza che la caratterizza da generazioni. L'oro degli ex voto e la sacralità della Madonna Nera sono il momento più atteso e suggestivo con l'uscita della Vergine. La statua della Madonna Nera infatti viene portata in spalla per le vie del paese, interamente vestita e adornata da monili d'oro. Si tratta appunto degli ex voto donati dai fedeli nel corso degli anni. Ogni anello, collana o ciondolo rappresenta una grazia ricevuta, una preghiera esaudita, un pezzo di vita, di cuore che la comunità ha voluto affidare alla sua protettrice. Vedere quel manto dorato risplendere sotto il sole di luglio è un colpo all'occhio che toglie il fiato e stringe la gola per l'emozione dei cittadini di Sant'Omenna. Ma la festa è anche quella della condivisione, come vuole un'antichissima tradizione. Ad accompagnare il corteo religioso c'è l'intera comunità di Laviano. In un profondo atto di amicizia e devozione spirituale, i cittadini del comune vicino hanno sfilato portando in dono la centa alla Madonna, una monumentale struttura votiva tipica della tradizione campana. Realizzata con candele decorate e nastri, non è solo un omaggio religioso, ma è un vero e proprio sigillo su un patto di fratellanza che unisce i due paesi da tempo immemore.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si fa sempre più confusione in estate tra anticiclone delle Azzorre e anticiclone subtropicale africano. Quando parliamo di anticiclone, il riferimento è a livello del mare, poiché è lì che si formano gli anticicloni e le alte pressioni, e dunque sul Nord Africa, sul continente africano, non può formarsi un anticiclone. Raramente, magari, può anche formarsi, poiché l'aria si riscalda notevolmente nel periodo estivo e dunque tende ad espandersi verso l'alto e inibendo dunque la formazione dell'alta pressione dell'anticiclone, poiché negli anticicloni abbiamo la subsidenza dell'aria, la compressione dell'aria verso gli strati prossimi al suolo, e in questi casi durante l'estate sul Nord Africa e sull'Africa si forma un'area di bassa pressione denominata bassa pressione termica. Ma allora da dove arriva il caldo durante l'estate quando parliamo di caldo africano?

0: arriva da un'altra figura barica, che il riferimento è in quota alla pressione costante di 500 ettopascal, che è posta mediamente sui 5500 metri. Ecco, quando questa superficie sobarica, questa pressione di 500 ettopascal raggiunge quote più elevate, quindi si espande in altezza fino a raggiungere anche i 5900, fino anche a sfiorare i 6000 metri, abbiamo dunque un'espansione, un rigonfiamento di questa superficie sobarica, formando una campana, ed è denominata questa figura barica promontorio. Dunque parliamo di promontorio subtropicale africano. Adesso, passando alla computazione barica, vi mostro due analisi. La prima è a livello del mare, al suolo. Eccolo l'anticiclone delle Azzorre, che si estende da ovest verso est, dunque verso l'Europa centrale, in parte anche sulla nostra penisola, anche se avremo un dislivello barico sulle nostre regioni centro-meridionali, e dunque ancora venti moderati da nord-nord-est, che saranno caldi e secchi, poiché verranno compresse queste masse d'aria nello scavalcare il rilievo orografico, dunque la dorsale del nostro Appennino, verso il basso, comprimendosi e quindi riscaldandosi per compressione. Un attimo solo, la configurazione in quote invece, sempre prevista per sabato, eccola questo promontorio subtropicale africano che si espanderà verso nord. Vedete il rigonfiamento, questi colori che danno sul marrone, è un rigonfiamento della superficie isobarica fino a raggiungere i 5900 metri e più, ma l'asse non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla Spagna fin quasi alle isole britanniche, e dunque non avremo caldo africano, ma un caldo dovuto alla compressione dell'aria verso i bassi strati. Questa è, diciamo, la differenza tra le alte pressioni, tra alta pressione e promontorio. Il promontorio, parliamo di promontorio quando la configurazione è in quota 500 ettopascal sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, mentre l'anticiclone delle Azzorre, quando parliamo di anticicloni in genere, il riferimento è a livello del mare. Velocemente, il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 4 luglio, la previsione è già fatta: cielo sereno, al limite poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, ventilazione ancora moderata da nord-nord-est, temperature in lieve aumento nei valori massimi, e mare poco mosso sotto costa e mosso al largo. Poche novità anche per la giornata di domenica: cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ventilazione ancora da nord ma tendente a diminuire di intensità nel corso della giornata e a disporsi da nord-ovest. Le temperature sia nella giornata di sabato che in quella di domenica saranno in lieve aumento, con valori ovunque, soprattutto nelle aree interne, superiore ai 32-33 gradi Celsius. Questa situazione durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anzi lunedì probabilmente il vento si sarà placato del tutto e avremo dunque anche un caldo meno sopportabile. Poi probabilmente tra martedì e mercoledì qualche infiltrazione fresca in quota potrebbe determinare rovesci pomeridiani, ma su questo ci aggiorneremo nel prossimo appuntamento. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus.

0: Di Autolinie Curcio, dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinie Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione a Trento, si è tenuta una conferenza stampa di grande rilevanza per tutti gli appassionati di sci di fondo. È stata presentata la 53ª edizione della storica Gran Fondo di Fiemme e Fassa. L'evento, attesissimo, si svolgerà nel weekend con un ricco calendario di attività che culminerà nella gara principale di domenica. L'atmosfera della conferenza è stata accogliente e carica di entusiasmo. Alessandro Ceschi, direttore generale della Federazione Trentina della Cooperazione, ha dato il via agli interventi sottolineando come la marcia longa vada oltre la semplice competizione sportiva. Il valore di marcia longa, ha dichiarato Ceschi, risiede nella capacità di unire atleti provenienti da tutto il mondo, ma anche di far collaborare diversi attori della comunità locale, valorizzando il volontariato e l'impegno delle persone a favore del proprio territorio. Il presidente di Marcia Longa, Tiziano Romito, ha ribadito l'importanza di questo evento per il Trentino, evidenziando come la manifestazione promuova il territorio a livello internazionale. Le aspettative sono alte e dobbiamo ringraziare i nostri volontari e i partner che rendono possibile tutto questo, ha affermato Romito, mentre il pettorale simbolico dell'edizione 53 è stato consegnato virtualmente a Lorenzo Kasperkovitz, responsabile relazioni esterne della Cassa Centrale, uno dei partner storici dell'evento. Tra gli intervenuti, Edoardo Felicetti, procuratore del Comun General de Fascia e maratoneta esperto, ha espresso la sua gioia nel poter ospitare gli eventi di contorno della Marcia Longa in Val di Fassa. Ha anche sottolineato il notevole lavoro fatto negli ultimi anni per promuovere lo sci di fondo nella zona, esprimendo orgoglio per la qualità dell'organizzazione che caratterizza la manifestazione. Un momento particolarmente toccante è stato l'intervento di Mario Cristofolini, presidente della LILT di Trento, che ha parlato dell'iniziativa B.

0: siamo pronti al via. Domenica la principale e poi le manifestazioni di contorno, venerdì la story, sabato tutte le altre Young Stars, eccetera, eccetera. Il percorso è pronto, la neve è solida, compatta, veloce e la pista quindi consentirà arrivi rapidi.
1: 53 anni fa eravamo dei ragazzi che avevamo voglia di fare qualcosa e che ci pareva impossibile non poter fare una manifestazione come la Vasa Lopez anche in Trentino. Per questo abbiamo pensato, visto che ci allenavamo proprio nella zona della casa delle Zorzi, abbiamo detto proviamo a fare qualcosa anche qui. E per fortuna siamo riusciti, merito di Giulio Giovannini soprattutto, che tra i fondatori è quello che ha lavorato di più, che ha creato proprio la struttura, e Roberto Moggio. E poi anche ovviamente delle scuole alpina e dei finanzieri, perché con quelli hanno dato una grande mano, altrimenti sarebbe stato difficile. Dopo alcune edizioni abbiamo pensato di fare un appendice, diciamo, un momento insomma solidale che si chiama Marcia Longa Stars, e invitiamo tutti a fare una piccola camminata per aiutare il lavoro che fa la LILT. In pratica la cosa più importante è la prevenzione ovviamente, ma anche la possibilità di acquisire degli appartamenti per ospitare i malati di tumore o i familiari quando vengono a Trento da lontano.
2: Ma numeri allora sempre positivi, anche se dobbiamo ammettere che quest'anno sono un po' in ribasso per una serie di ragioni, probabilmente anche il contesto olimpico ha un po' scombussolato quelli che sono i nostri equilibri. Al via comunque avremo circa 7.000 concorrenti, per cui insomma da almeno 30 nazioni su tutti gli eventi, per cui di fatto il successo di Marcia Longa è garantito anche in un anno un po' particolare come questo. Insomma. Numeri importanti se riguardano poi la pista, i 70 km che comunque Marcia Longa e le Valli di Fiemme Fassa sono riuscite a garantire anche quest'anno in un inverno decisamente scarso di precipitazioni, e questo ci dà una gran forza anche a livello internazionale, perché le telefonate che ricevevamo in questi giorni erano tutte riguardo la pista, se eravamo veramente convinti di riuscire a confermare i 70 km, cosa che in maniera molto onesta dai primi giorni di gennaio eravamo abbastanza tranquilli di poter garantire, per cui la capacità di Fiemme Fassa anche di organizzarsi in queste situazioni è decisamente apprezzata da tutto il mondo.
3: Sì, siamo molto contenti di questo coinvolgimento, anche se è straordinario dovuto appunto alla presenza dei giochi olimpici. È bello avere questa presenza di atleti che arrivano da tutta Europa per questo grande evento che vede le nostre valli protagoniste. Siamo molto contenti di aver grandi eventi nella nostra valle, che stanno le demo perché stanno per i Jeghes Olimpiches, e siamo contenti che la Val de Fassa la venga tenuta in considerazione, e spero che potete essere in Ant e anche venga.

0: tanti momenti, di tanti appassionati.
1: Abbiamo parlato di Pesaro, ai vari comuni che sono stati interessati dalla Marcia Lunga.
2: Anche io posso.

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp

0: Pedazzo.
1: Hello.
0: E poi via via con Marco Albarello, che oggi porterà
1: 15 anni che veniamo a fare la story.
2: No, no, la story guarda.
1: La story è la quarta.
2: Ciao Marcialonna! Fantastico!
1: Vai, la migliore!
3: No, è importante,
4: dalle 7.45.
5: Davide, ti aspetto.
0: E via, e io volto dietro, così per Mendoi. Ciao! Votato buongiorno pomeriggio, votato pomeriggio. Cerchiamo il mio primo maestro di sci, Modesto De Silvestro. Dove sei, Modesto? Alza la mano? Deve far entrare? Dov'è il Modesto?
6: Aspetta, caro Zei. Anche tu di Pardac? Scarda l'occhio?
0: Che spettacolo! Mario!
7: Romito, vado da Sor Regina.
8: E niente,
0: sono... Dove sei?
9: Della Marcia Longa Story in Val di Fassa. Storico.
0: Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti?

0: Sei piano che qua?
1: Quelle due migliori magari.
0: Ale.

0: Adesso mi fai di capire che il tuo unico obiettivo di stagione sia sempre la marcia Longa Story.
1: Bravo!

0: Allora, che bello, per noi sono tutti e due vincitori.
1: Guardate l'abbigliamento, allora, intanto l'applauso per la grande gara che hanno fatto, perché
0: andiamo a Tokyo.
2: Forza, forza qua!
3: Pensate che questo ragazzo vende i Lisse, che era una fabbrica di merra, proprio nel primiero, quando tu non eri ancora, e pensando con lo specchiotto dentro.
4: Di merra per simulare un po' il cacciatore,
1: grazie, grazie davvero, lui davvero vince invece.
5: La volta sarte! Forza, dai!
0: Bravo, no.
5: Deve 5.
3: Assicurata spinta, assicurata spinta.
0: 1993 al 2013. Adesso giù, e tu in su.
6: E come dicono qua in questa valle, c'è una manifestazione proprio una bella
0: La traduci per cortesia.
6: È proprio una bella iniziativa. Il Iscomen si arriva.
0: E la seconda donna, e lei si chiama, viene da storia di Marzolonga. Abbiamo gli ultimi tre presidenti di Marzolonga, incredibile.
7: La Marcialonga Story è un evento collaterale della Marcialonga, la famosa gran fondo di sci di fondo che si svolge ogni anno in Trentino, Alto Adige, Val di Fiemme e Val di Fassa. Cos'è la Marcialonga Story? È una gara storica e rievocativa, pensata per celebrare le origini dello sci di fondo. Caratteristiche principali. Si scia con attrezzatura d'epoca, sci in legno, attacchi e scarponi tradizionali. Abbigliamento vintage o ispirato al passato. Atmosfera storica e folcloristica, più che competitiva. Si svolge su un tratto del percorso originale della Marcialonga. Spesso accompagnata da musica, ristori tipici e festa finale. Obiettivo. Non è tanto una gara agonistica, ma un modo per valorizzare la storia dello sci di fondo. Vivere la Marcialonga in modo divertente e nostalgico. Coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi. In breve. Indice che punta a destra una festa sulla neve che fa rivivere lo sci di una volta.

0: Ma allora io sono partito forse un po' più avanti di Antonio e niente, ho tenuto più o meno sempre la stessa posizione, poi so per esperienza che Antonio è più forte di me, lo vedevo avvicinarsi, all'ultimo chilometro ho provato a dare il tutto per tutto, mi sembra di avercela fatta per una scarpa o un poco più, e sono contento perché ho fatto un paio di secondi posti e era la prima volta che sono primo questa gara.
1: Sono partito un po' più indietro, c'era un bel po' di gente a uscire dalla partenza e dopo quando si sono liberate le piste ci ho dato dentro più che potevo, insomma.
2: Orietta Lodi?
3: La pista era bellissima, l'atmosfera anche, complimenti all'organizzazione e che dire, sempre una bella festa.
2: Allora, quest'anno, a causa appunto delle Olimpiadi, è stato deciso di portare la Story in Val di Fassa, partenza Pozza, arrivo a Canazei. Molto impegnativo, devo dire, per quel che riguarda la parte dei ristori dell'arrivo a Canazei, perché per noi era la prima volta. Volevamo fare le cose fatte bene, speriamo di esserci riusciti. La fortuna di Canazei è che ci sono tantissime persone che ci danno una mano e grazie a loro siamo riusciti a proporre, speriamo, una bella cosa. Domani a Canazei avremo sempre la baby marcia longa per i bambini piccolini giù al parco e poi domenica il clou, il trust, il giro di boa della marcia longa. Tre giorni molto impegnativi devo dire, però grandissima soddisfazione, anche la gente che guarda, gli atleti tutti soddisfatti, un esito molto molto positivo per quel che fino adesso. È stata una gran fatica per Duschi che mi ha dato una man, le tutte la stemmena che giuro andò, fra il tendone, indrezza via la pista, le storie, così, è stata veramente molto impegnativa. Ma lei è una grandissima soddisfazione, ha già che è tanta gente verda, 12 atleti soddisfatti, sa nemico cruzie perché portare una manifestazione così da Fiemte Fassa ha nemico del povero, ma è stata dei fiemace della gente della Val di Fiem che ne ha detto. Anche se siamo fiemaci, è proprio bella anche in Val di Fassa e quindi questa è veramente gran gaizza di poter, non ogni anno, ma un anno sì, di portare questa manifestazione caite. E dunque grazie a Duschi che mi ha dato e a Duschi che guarda. Domani arriviamo alla gara dei beach e domenica il clou, il giro dei boa di marcia lunga. Spero anche il tempo dei tedeschi che mi ha dato stasera e farò di fare il possibile l'ence quest'anno.
4: Ah, proprio bella. Bella, sfadiosa, è più fadiosa che da lago a Pardacci, però un altro lago bellissimo, sì.
5: Allora lei è stata proprio bella, bella, bella, bella, è stato bellissimo. Beh, non è una gara, è un divertimento, guarda, un revival, vedere tanti amici, mi sembra di conoscerli tutti, perché è evidente. E allora, beh, sono contento.
6: Sì, è sempre bellissimo e unico e devo dire che ormai è diventato il mio obiettivo dell'anno, fare la marcia Longa Story. Ja, es ist immer einzigartig.

0: wichtig, dabei zu sein bei der Matcha Longa Story und ich muss sagen, das ist jetzt mittlerweile mein Highlight des Jahres geworden.
1: Ma è sempre più bella, ogni anno è sempre più bella e mi rammarico che l'anno scorso non c'ero, ma ero purtroppo in ospedale, ma qua non voglio più mancare.

0: La 39esima mini marcia longa è una manifestazione sportiva per bambini e ragazzi, collegata alla celebre marcia longa, la gran fondo di sci di fondo che si svolge in Trentino, Valli di Fiemme e Fassa. In pratica, è la versione junior della marcia longa. È dedicata a bambini e ragazzi, in genere dai 6 ai 12 anni. Si svolge sulla neve, con sci di fondo. Non è una gara agonistica, conta la partecipazione, non la classifica. Tutti ricevono medaglia e premio, in un clima di festa. La mini marcia longa si tiene ogni anno pochi giorni prima o dopo la marcia longa dei grandi
1: Fone, ed è uno dei agonistico della mini marcia longa
0: d'Europa.
1: È uno spettacolo vederli entro svolte, Pier Francesco, della mini marcia longa.
2: Sono state svolte 25 edizioni.
1: Promosso, bravo. Abbiamo già pronte. Lassù non vi sento. Mani, facciamo festa. Sulle mani. Uno e via! Parte la mini marcia longa edizione 2026 e andiamo con l'applauso! Andiamo con l'applauso, guardate che spettacolo! È uno spettacolo, è una meraviglia, è un'emozione incredibile, ovviamente qua, vieni qua, ci bisogna dare una mano a chi cade e questa è la mini marcia longa, è uno spettacolo vedere di partire, c'è entusiasmo, c'è voglia di andare. È una neve un po' particolare oggi, la partenza non è facile, sia
3: Camilla, vai.

0: vai! Vai Carlotta, brava, vai, vai!
1: Ah, chiara per me.

0: chiamato a posto.
1: Vai, vai, vai, vai, che tu vai, vai.
0: È Francesco Carrara, figlio d'arte, figlio d'arte, figlio di Bruno Carrara. Sonna, prima donna, signore e signori, col numero 52, Valeria Girardi, prima donna, poi ancora da. Eccole qua le prime due grandi donne. E alla la terza è Angie Vinantile, ed ora sarà un arrivo dietro l'altro. Un arrivo dietro l'altro mentre là si festeggia noi primi. Intanto l'applauso da questa parte, si arriva là ancora, vedete si sta sciando. Questo è veramente uno sta.
2: Avete vinto!
0: E certo che sono bravo! 93, davanti al sole, era in fiamme gialle. E beh, insomma, l'ho vista in piccolina. Guardate che bagarla in fondo per arrivare addirittura di arrivo. Ecco la porta di passa. Guardate più piccola.

Cos'è la Marcia Longa Star? La Marcia Longa Star è un evento di sci di fondo non competitivo inserito nel programma ufficiale della Marcia Longa, la storica gran fondo che ogni anno anima la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Nasce con l'obiettivo di aprire l'esperienza Marcia Longa a un pubblico più ampio, permettendo anche a sciatori amatoriali, principianti evoluti e appassionati non agonisti di vivere l'atmosfera unica della manifestazione. A differenza della Marcia Longa classica, 70 km, o della Marcia Longa Light, 45 km, la Marcia Longa Star non è una gara vera e propria. Non ci sono classifiche ufficiali, premi o competizione diretta. Il focus è sul divertimento, la partecipazione e l'esperienza, più che sulla prestazione. Percorso e caratteristiche. Il percorso della Marcia Longa Star è più corto e meno impegnativo rispetto alle altre gare, con distanze che possono variare leggermente di anno in anno, ma che in genere si aggirano intorno a 10-15 km. Il tracciato si sviluppa su tratti iconici delle valli, ben battuti e con dislivelli contenuti, quindi adatti anche a chi non ha grande esperienza. La tecnica utilizzata è solitamente classica, come nella marcia longa tradizionale, ma con un ritmo libero. Ciascuno procede secondo le proprie capacità, senza pressioni. A chi è rivolta? La Marcia Longa Star è perfetta per principianti che vogliono avvicinarsi allo sci di fondo in un contesto organizzato. Famiglie e gruppi di amici. Sciatori amatoriali che non si sentono pronti per 45 o 70 km. Chi desidera partecipare alla marcia longa senza spirito agonistico. Accompagnatori di atleti iscritti alle gare principali.

0: c'è questo presidente che vi offre i fiori, meglio di così. Ancora un applauso, ancora un applauso. Un applauso ancora. Fate? Ma sapete cosa facciamo? Fatevi sotto. Signore e signori, prima di andare alla prossima premiazione vi presento
1: fotografiche, che sono poche, quei telefonini che sono tanti. Posto?
0: Non so se il Marco sarà la DJ, ma se no, no, insomma, oggi è festa, fai quello che vuoi. Fai quello che te vuoi
1: per apparire, no?
0: Bene, bene, bene. Volevo salutare che Piero Dreal, l'era agita. Allora, ragazze, l'hai inviti tu per cortesia? Elena Testor, sì. Allora, aspettate un attimo che organizziamo le foto. Grazie. E ci stringiamo un po' assieme agli ospiti.
1: State qua, ospiti, gli atleti vanno via.
0: Dopo questa fotografia, un premio speciale dedicato a un amico, un grande giornalista, a Lorenzo Lucianer, dopo aver fatto questa foto.
2: Non so, è sempre un piacere essere qui, sia per la marcia longa che la nostra gara di casa, sia per questo importante evento organizzato da l'ILT. È un piacere ed è un piccolo gesto che possiamo fare per aiutare il prossimo. Siamo fortunati perché oggi abbiamo la neve, il sole e poi avremo tanti bambini, quindi sono davvero felice di essere qui.
3: Questa è una manifestazione che serve per raccogliere fondi per aiutare gli ammalati di tumore. Si chiama Marcia Longa Star perché le stelle sono i volontari che ci permettono di fare questa attività. Ringrazio tutti i partecipanti, oggi è stata dura arrivare qui, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Ma è stata una giornata bellissima, sì, soprattutto perché ci troviamo in un ambiente meraviglioso, ha nevicato, allora, la coreografia è perfetta in mezzo a tantissimi atleti, gente che ha partecipato con grande entusiasmo. Questo è il bello di stare insieme e dello sci di fondo soprattutto. Musica.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe e dei piedi.

0: piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso

0: si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo

0: meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi chi sta tanto in piedi si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, Chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.